Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

con i sogni dei vent'anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità, in eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate, al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria Ionica, con qualche rovescio breve e temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

essere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: live in the game.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo. Ho girato l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi protagonisti del nostro genere musicale, quelli che hanno fatto la storia, però dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. A Ma cos'è questo palco ho il piacere di ospitare oggi una delle voci maschili più belle e più iconiche del nostro mondo. Ho qui con me Mauro Rizzi. A Ma cos'è questo palco do il benvenuto ad un caro collega, una bellissima voce, come ho già detto nell'introduzione, è qui con me Mauro Rizzi. Buongiorno Mauro, benvenuto.
2: Buongiorno a te e a tutti i tuoi telespettatori. Come stai?
1: Ascoltatori, io sto bene, grazie, sto molto bene, un po' caldo perché la stagione...
2: Ma sei sempre giovane, sei sempre magari. Più giovane.
1: magari. Allora, siamo qui su Radio Liscio che mi dà l'opportunità di rincontrare tantissime persone che non vedo da anni, ma dà soprattutto l'opportunità ai nostri ascoltatori di assistere a una chiacchierata tra colleghi. Quindi sarà una chiacchierata in cui ripercorreremo un pochino la tua storia artistica, ma soprattutto ci racconteremo un po' quello che è stato il nostro lavoro sul palco e in giro per tutta l'Italia. Sei pronto?
2: Facciamo questi petegules.
1: Un po' spettegules, perché poi alla fine la storia la sanno ufficiale, la conoscono tutti. Quella, certo, del retroscena dietro le quinte invece è un po' meno nota, quindi senza ovviamente andare nei particolari che non possiamo citare renderemo partecipi i nostri ascoltatori di quello che è la vita del musicista, del cantante.
2: Ok.
1: Allora Mauro, ripercorriamo appunto la tua carriera partendo dall'inizio. Tu volevi fare il cantante, pensavi che avresti fatto il cantante nella tua vita?
2: No, io vengo da una famiglia di musicisti. Mio padre suonava la fisarmonica con Goni Kramer, quindi andiamo indietro. Sì, c'è una foto in bianco e nero, sono quelle grandi orchestre, e lui suonava lì. Però lui aveva un negozio di orologeria, orificeria, era tutta un'altra cosa, era un hobby per lui. Poi Kramer andò alla Rai e l'orchestra era un'orchestra del dopoguerra, capito? Lui andò alla Rai e si sfasciò questa grande orchestra, si chiamava la Reddy Fox Orchestra, pensa. Mi senti?
1: Sì, certo, ti sto ascoltando, ecco. Attentamente.
2: Allora, dopo, era nel 1984, mi sembra, che un mio cugino mi sentì a cantare come quando uno canta sotto la doccia, capito? Dice: ma sai che hai una bella voce così? Allora dice: guarda, c'è un concorso qui nel Mantovano, vorrei fartelo fare. E mi accompagnò lui a fare questo concorso e vinsi il primo premio come la categoria dei bambini, capito?
1: Eri piccolino quindi?
2: Sì, avrò avuto 13 anni, 12 anni. E da lì è partito tutto, perché poi lui mi accompagnò in tutti i concorsi che c'erano qua nella zona. Ce n'era addirittura uno che se vincevi potevi accedere a Castrocaro, da Castrocaro a Sanremo, però non è andata proprio così. E allora, dopodiché, io feci la mia prima orchestra che si chiamava I Koala, ma era un gruppo rock. Tu pensa che io cantavo
1: tutt'altro genere?
2: Ma tutt'altro genere, io ero giovane, il Liscio non mi piaceva, era una roba. Allora io amavo i Deep Purple, i Jethro Tull, i Creedence, tutta quella gente lì, e cantavo, avevo i capelli lunghi fino qua, alla schiena, era il tipo dei fiori, capito? Poi fui chiamato a militare, e da militare, ho finito il militare, mi trovai nella mia piazza qua e mi sentì picchiare sulla spalla. Tu sei Mauro Rizzi? Sì. Allora, noi abbiamo un'orchestra, ci chiamiamo un cantante. E lui dice: ma gli ho chiesto, ma che genere fate? Facciamo Liscio. No, lascia stare che io no. non sono interessato. Vade retro, Satana. Dopodiché inizia a mangiare, beh, vieni a fare una cantata, dai, in una casa in campagna dove facevano le prove. E mi fecero cantare l'unica canzone che sapevo, che era L'amore. L'amore è una cosa meravigliosa, so te la ricordi. Sì, questo amore è splendido. E loro sono rimasti, no, tu stai qua, daremo il tuo nome al gruppo. E ho fatto parecchi anni. Poi dopo, sai, io sono, non sono molto a posto col cervello. Smisi quell'orchestra lì e andai, aprì un negozio di dischi.
1: Sempre della musica, però sei rimasto.
2: Sì, sì, sì, ormai. Poi mi chiamò Giuliano Bergamini, non so se te lo ricordi, e feci un anno con lui, ma non mi piaceva perché io volevo saltare, volevo, questo qua era niente, lui era un altro discorso. E siamo andati a suonare a Piacenza, al Capriste, lo ricordi?
1: Altro che storico locale di Piacenza.
2: Esatto. E il gestore venne lì, mi dice: senti, c'è il maestro Franco Bagutti che vorrebbe conoscerti. E vado al tavolo, c'era Ziglioli, c'era parecchi caporchestra, insomma. E l'unica parola che mi disse Bagutti fa: ma tu da dove vieni? Io vengo da Reggio Emilia. E da lì è partito tutto, mi diede un appuntamento, ci siamo messi d'accordo e ho fatto 6 anni con Franco.
1: Anche perché, apro una parentesi appunto sui retroscena, il Caprice di Piacenza, i nostri ascoltatori che non sono della zona probabilmente lo sanno, era un locale molto piccolo dove però si suonava di lunedì. E cosa succedeva? Che siccome il lunedì normalmente l'orchestra era una casa, veniva a sentirti tutte le altre orchestre e capi orchestra. Quindi certo, era una serata in cui c'era un po' di tensione perché c'erano i tuoi colleghi,
2: un incontro,
1: che ti aspettavano.
2: Sì, sì, ma era un incontro.
1: Però ti giudicavano anche.
2: Sì. Ma a me non mi importava niente, perché lo feci con Bagutti, lo feci con la mia orchestra, dopo è scoppiato tutto sto mondo qua di locali che erano...
1: Ai noi, ma toccheremo anche questo tasto. Adesso invece ritorniamo alla tua entrata con Bagutti, e tu ti portavi già dietro, o è nata con Bagutti, non ricordo, un brano che poi diciamo è diventato poi il tuo cavallo di battaglia, che è 10 anni fa.
2: No, 10 anni fa era il periodo che io sono entrato con Bagutti, c'era Suona Chitarra e 10 anni fa. 10 anni fa la lanciò Mauro Levrini e invece Suona Chitarra Bastelli, ma Bagutti fu costretto a farmela incidere perché la vendita, allora c'erano le cassettine, no? E tutte le sere tutta l'orchestra lì a vendere queste cassette con Suona Chitarra e 10 anni fa. Non era mia, non era... però l'abbiamo presa perché faceva vendere.
1: Che poi è una 10 anni fa, era una canzone di Demis Rousseau,
2: sì. Perché è tutto diverso da come l'hanno, come io ho inciso Povero Cuore, che era tratto dalla Barcarola di Offenbach, ma non l'aveva incisa Claudio Villa, ma non era così, era tararara, tutta molto lenta, no? E noi l'abbiamo fatta a Begin. Tu pensa che all'epoca io cantavo molte canzoni melodiche, da Povero Cuore, da Chi mi dà la cosa più bella, insomma varie canzoni che tutti dicevano i miei colleghi: ma che repertorio vecchio, ma qua e là, ma piaceva il pubblico, a me non mi interessava se piaceva agli orchestrali. Allora cos'è successo? Che a oggi questi giovani che hanno fatto i gruppi da liscio mi chiedono le basi di queste canzoni. Allora ho avviato una via, perché piacciono, cioè la musica di una volta, adesso sai con questi rap non si capisce niente, non si capisce.
1: Io non sono ferrata in materia, perché anch'io ascolto ancora cose un po' che vengono definite un po' datate.
2: Un po' datate, sì.
1: E canto anche cose datate.
2: Perché mi piace. Io non canto più, quindi, no, le ho cantate, anche perché cioè, seguendo un po' la corrente bagutiana, io non facevo un disco o un CD con tutte le mie canzoni, perché ascoltarne una, due, tre, basta, sono tutte uguali. Invece Franco diceva: metti un pezzo suonato, metti un pezzo conosciuto. Perché la gente, sai, come saremo, ascolti la prima volta, dice, boh, la seconda, la terza, non mi dispiace, è così, no? E allora feci questi album, ne ho fatti una ventina, di CD. Beh,
1: si è rivelata vincente comunque come,
2: sì, sì, sì,
1: come idea.
2: Ogni CD è... posso staccarmi un attimo che ti faccio vedere una cosa?
1: Sì, ti aspettiamo.
2: Il mio primo vinile fatto con l'orchestra Mauro Rizzi. Niente, è la canzone che io ho dedicato a... perché ho scritto delle belle canzoni, secondo me. Riccioli Bianchi era dedicata alla mia mamma. Poi ho scritto un'altra canzone che Dal Cielo, non so se l'hai mai sentita.
1: Sì.
2: È una canzone che ho dedicato al figlio di mia sorella che purtroppo non c'è più, in un incidente, aveva 18 anni, in un incidente stradale. E poi ho scritto varie canzoni che abbiamo cantato insieme a Sonia De Castelli, la conosci?
1: No!
2: Quando era con me, dopo ha preso altre strade.

0: Tu pensa che a Gatteomare ci vai quando c'è la festa del liscio lì, quelle cose lì che fanno?
1: Mi piacerebbe tantissimo andarci, per me è, diciamo che è un po' scomodo perché io mi trovo al confine con la Francia dalla parte di Ventimiglia, quindi è un po' distante, però prima o poi ci andrò.
0: Io ero lì l'altro giorno a Ventimiglia.
1: E non mi hai citofonato?
0: No. No, ho portato dei miei amici di là, poi abbiamo cenato, poi me ne sono tornato qua e okay, allora abito a Parigi, non vengo fino a Parigi, prendete il treno, andate. E niente, tu pensa che lì a Gatteomare c'è stato un sassofonista, adesso non mi sfugge il nome, che ha organizzato, diciamo così, una mostra di tutti i vinili di tutte le orchestre, da Bagutti, da Casadei, e appena entri c'è il mio faccione.
1: Che bello, capito? Eccolo qua.
0: Eccolo qua. È stato è un po' di orgoglio, no? Anche ci vuole, perché guarda che io ovunque vado a sentire delle orchestre che conosco, perché le dediche, i baci, gente che si inginocchia a dire maestro, ma maestro di che?
1: Quindi tu non hai più una formazione, non stai più cantando, ma comunque segui ancora il mondo delle orchestre.
0: Sì, ma a livello proprio di pubblico, cioè non interessa, di spettatore. Anche l'altra sera ho sentito Cordani, che c'è la Pamela, che io l'ho vista che era alta così, cioè lei mi salta addosso quando l'ho vista bambina proprio. Siamo stati in America sempre con Bagutti e lei era una bimba. E adesso si è messa a cantare lì. Ho visto un bello spettacolo, è stato molto molto bello.
1: Bene, abbiamo parlato appunto di Bagutti. Ritornando all'epoca, tu sei arrivato in orchestra che c'era appunto Patrizia, Walter Losi, Ivan Marchini, insomma tutte persone,
0: Maurizio Russi, tutti...
1: poi
0: esatto,
1: diventati o erano già qualcuno nel mondo della musica da ballo. Che atmosfera c'era, certo, sul palco in quel periodo con Bagutti?
0: Devo dirlo, perché tu lo sai.
1: Me lo immagino. Tu lo sai.
0: Guarda, ti voglio raccontare. Tu pensa che io e Patrizia siamo stati 6 anni neanche a guardarci in faccia, perché c'era un clima così. Io sono partito di qua, avevo 33 anni quando sono entrato con Bagutti e non ero un fanciullo, alle spalle le mie orchestre che ho avuto. E allora ti racconto solo l'aneddoto della prima serata al Jumbo di Novara
1: Cameri, sì, forse più. Sì, no.
0: Vabbè, niente, e allora siamo sul palco, capirai, io la prima sera con Bagutti, un nome, aspetta, un nome come il suo. A un certo punto lei mi prende il braccio e mi dice: spostati che mi fai ombra. Allora io ho aspettato il riposino, ecco, mettiti due perché voglio vedere la tua faccia. E allora ho detto: maestro, mi scusi, davo da lei. Allora ho detto: ma vorrei sapere una cosa, dimmi Mauro, dimmi. Dice: ma chi comanda qua? E dice: ma perché mi fai questa domanda? Maestro, io ho una semplice domanda: chi comanda qua? L'orchestra Bagutti comando io. Allora lei, mi sono avvicinato a lei e gli ho detto: senti, io sono venuto qua per lavorare, non per fare se tu mi dici ancora una frase del genere. E gliel'ho detto in dialetto: a dag una sberla che fa andare in fondo al locale. Hai capito cosa ho detto?
1: Ho capito, i miei 10 anni a Piacenza mi servono per...
0: Ecco, detto questo, ognuno per la sua strada, io ho fatto la mia carriera, lei ha fatto la sua, poi fammi tu le domande, perché sennò 50 anni di carriera...
1: Riassunti tutti in 30-40 minuti di trasmissione. Allora, parliamo invece di un'altra canzone che... ti ha un po' identificato per parecchio tempo, che è Una voce,
0: sì,
1: dedicata a Claudio Villa.
0: Esatto, lì fu Marchini, che era socio con Bagutti, a proporre questa canzone per me e niente, l'ho incisa, come inciso Cuore Alpino, come... Sai, lì c'è stata un po' una lotta, perché il titolo dell'album era la mia canzone, capito? Però ha fatto un successo veramente strepitoso, perché tutte le orchestre la cantavano, da Tony D'Aloia, anche dalle tue parti, no? E naturalmente è una canzone che è stata scritta da Soave. Tu lo conosci Soave, no, l'autore?
1: Sì, Biagio Soave, certo.
0: Biagio Soave. E l'altro che non c'è più, come si chiama? Vabbè, niente, un altro autore insieme. E ha fatto una bella carriera. Ancora oggi c'è gente che la canta. Però io non ho scritto niente, Pagotti non ha scritto niente, ce l'hanno proposta e io l'ho cantata al fatto che era il periodo che era venuto a mancare Claudio Villa.
1: Esatto, erano fine anni 80, primi anni 90 circa.
0: Sì.
1: Beh, tu cantavi questa canzone, ma Claudio Villa ti piaceva come cantante? Cioè era un'ispirazione per te o è stato un caso?
0: No, no, è stato un caso. Io non ho mai seguito Claudio Villa, lo sentivo per televisione, perché lui fu operato alle tonsille, alle corde vocali, non alle tonsille, e gli era venuta un po' una voce sottile, no? Che cantava poi gli stornelli romani. Però ci sono delle canzoni che lui addirittura ha inciso un amore così grande, Claudio Villa.
1: Sì.
0: Però insomma io non l'ho seguito come cantante, perché tutti mi dicevano: ah, ma tu sei il secondo Claudio Villa. Io non mi vedevo Claudio Villa, avevo sto vocione melodico, cioè non mi sono mai elogiato da dire: oh, ma che bella voce che ho. No, io guarda, una cosa che io ho sempre seguito della mia carriera, che io non volevo imitare nessuno. Ho sempre detto: se piaccio bene, se non piaccio è uguale.
1: Però
0: perché uno deve.
1: In effetti tu hai una voce che è riconoscibile, è tua. Cioè, quando tu senti alla radio, appunto, che non vedi chi canta, senti una canzone di Mauro Rizzi, si capisce che è Mauro Rizzi.
0: Sì. Poi sono tutti su YouTube e altri siti che mi dicono i miei nipoti: ma sei dappertutto, zio. Cosa ci devo fare?
1: Io sono andata, prima di fare l'intervista, sono andata un po' a stalkerizzarti su YouTube e su Facebook per vedere un po' cosa facevi, dove andavi, per sentire qualche canzone, qualche video anche di qualche tempo fa.
0: Tanto tempo fa, sono passati almeno 20 anni da quando ho fatto quei video lì. Ma sai quanti anni ho? Lo dobbiamo dire?
1: Solo se vuoi.
0: Ah, non lo dico.
1: Ok, non lo diciamo, però posso dirti che nei tuoi video tantissimo.
0: Sai, nei video ero giovane, avevo i capelli neri e adesso guarda, sto bianco.
1: Però i capelli è già qualcosa.
0: Sì, comunque. Sì, quello sì. Anzi, guarda, me li taglio proprio rasati con questo caldo qua e tira via tutto. No, sai cosa c'è? Che io... Sì, guarda. Io qua c'ho un piccolo studio dove ho tutte le mie cose, i miei ricordi, che gli ho già detto che li tolgo tutti, li metto in uno scatolone e li metto in cantina, perché la mia carriera l'ho già fatta, ho avuto grandi soddisfazioni e anche qualche cosina, perché insomma il periodo che è venuto dopo ha rovinato un po' tutto. Però basta. Vado al supermercato: Mauro, ma canti ancora? Ma dove abiti? Dove vai là? Cioè, ma ho aperto un bar a Pontenure, non so se tu lo sai.
1: Sì, beh, mi sembra che quando tu hai aperto il bar a Pontenure io abitassi ancora a Piacenza, se non sbaglio.
0: Sì, credo di sì.
1: Una volta.
0: Perché io ogni 10 anni andavo fuori di testa con tutto il pubblico meraviglioso che ci ha seguito. Se non ci fosse stato il pubblico, cosa avremmo fatto noi? No? Apprezzatissimo anche dai colleghi, perché io non volevo essere apprezzato dai colleghi, perché se sei apprezzato dai colleghi vuol dire che sbagli, se invece i colleghi dicono meglio il pubblico, meglio essere apprezzato dal pubblico. E io ho questo carattere qua, nel senso che chiunque mi parla io capito, sono una persona educata, sto lì a ascoltare anche mi hanno operato, qui ti faccio vedere il taglio, no lascia stare, una cosa. Però adesso basta, adesso ho 70 anni, fra qualche mese.
1: Allora,
0: l'ho detto. Sì, e adesso il mio hobby è quello di viaggiare. Ho lavorato 2 anni. No, no, ho lavorato 2 anni con Telereggio, non so se lo conosci, la trasmissione che presenta l'Ivana Felice. Con loro abbiamo fatto tanti posti all'estero, da Sharm el Sheikh a Grecia, ma io li avevo già fatti quei posti lì, capito? Come New York, come Parigi, Londra. Io voglio andare a Rimini. A Rimini, che parlano tutti italiano, mi metto, infatti adesso ti invito, se vuoi venire, andiamo a settembre.
1: Sì.
0: Che c'è la serata sul Rubicone, che organizza il Biondo di Casadei, come tutti gli anni. Noi siamo stati un mese fa, che però ho fatto 2 serate. Ma guarda, c'è la gente così, si paga poco, te lo dico, perché ci sono degli alberghetti.
1: E sai, c'è giù tutte le orchestre. Sono ligure, quindi
0: appunto c'è Marco Zeta con 2 pullman di persone, c'è Tony D'Aloia e poi chi c'è ancora, Maurizio, insomma tanti artisti ci sono là e poi cantano negli alberghi, negli hotel, e io li vado a trovare.
1: Prima così. Poi bisogna andarci a Gatteo, a Rimini, da quelle parti lì.
0: No, poi tu che sei sei conosciuta, ti sei anche sposata?
1: Sì, nel frattempo sì.
0: Hai dei figli?
1: No, però io ancora mi facevo l'intervista comunque.
0: Ok. Pardon, chiedo scusa.
1: L'intervista è, siccome è proprio concepita come una chiacchierata tra colleghi, ci sta anche perché noi non ci vediamo da tantissimo tempo, quindi dobbiamo tenerci aggiornati sulla.
0: Ma sai, sulla io vederti. Certo, vederti dopo tanti anni, che ti ho sempre stimato come cantante, era il capo orchestra che non capiva niente, ma io ti ho sempre stimato, e poi ci siamo persi di vista, perché io abito di qua, tu abiti al capo del mondo, però è bello rivedere anche, ma tu sei giovane ancora, però ti dai da fare anche tu.
1: Quello. Anch'io lo dico comunque.
0: Ma sì, ma non è un problema, cioè tanto non ce li toglie nessuno, non ce li aumenta nessuno. Però fai parte anche tu della. Guarda, io sono stato qualche giorno fa, un paio di settimane, al raduno degli alpini a Genova.
1: Che bello!
0: Sì, che bello. Sì, mai più. Con Maurizio Russo, no?
1: Ecco,
0: perché lui ha una casa lì.
1: Ha fatto. Maurizio è di origine appunto ligure, genovese, e è stato anche una persona abbastanza importante nella tua carriera.
0: Beh, io quando sono partito con l'orchestra lui mi ha seguito, Mi ha seguito, ha mollato Bagutti e praticamente lui aveva in mano la parte musicale e io avevo in mano la parte, diciamo così, strutturale dell'orchestra, divise, luci, cose, quelle cose lì.
1: Quindi lui è stato molto importante. Ancora, siete rimasti in contatto, cioè siete rimasti amici dopo tanti
0: sì,
1: anni?
0: Sì, si è sposato domenica scorsa.
1: Auguri.
0: Auguri anche a lui. No, ci sentiamo. Però Maurizio, tu mi hai fatto venire lì, c'era Marco Zeta con la De Castelli che registravano per Telecupole, no? Ed è stata tutta una sera Mauro Rizzi, che andiamo, perché mi sono stufato. Siamo andati e sai, lì si viaggia a piedi, avrò fatto, non so, 50 km a piedi, tutti alpini, però è stato bello vederli. Ma molto stancante, molto stancante.
1: Sicuramente sì.

0: Ritornando invece al video della tua orchestra, ritornando a noi, a me è capitato spesso, però no, voglio capire se anche da parte non solo delle donne ma degli uomini, cioè questa, dei cantanti uomini, che persone del pubblico venissero e mi dicessero: scendi a ballare. A te è mai capitato che una donna ti venisse invitata a ballare mentre cantavi sul palco?
1: Sì, però io ero avvantaggiato perché non so ballare.
0: Ma neanche io.
1: No, gli dicevo: guarda, no, devo stare sul palco, perché insomma io dovevo guardare 10 elementi, e sono 10 teste diverse, uno pensava rosso, l'altro verde, l'altro giallo, tutto così. No, non sono mai sceso a ballare.
0: Che capo orchestra pensi di essere stato, a proposito?
1: Onesto con me stesso e con i miei ragazzi, perché i miei ragazzi gli dicevo sul pullman, sai, andavi, le serate non potevano essere tutte uguali, anche perché suonavamo dal vivo allora, e tu lo sai. Il problema è che magari una sera, se io non ero in forma, il gestore ti pagava e dice: stasera eri un po' lofio, però non andavo sul pullman a dire: ragazzi, avete sbagliato. No, se le cose vanno bene è merito mio, se le cose vanno male è colpa mia. Questo era il mio karma da usare, capito? Ho sempre rispettato i miei ragazzi, ma infatti Attilio Ruba lo conosci, Campora,
0: sì, certo.
1: Poi chi c'era, Tonino Rizzo, chitarrista che adesso con la Mazzurcato, insomma tanti orchestrali hanno finito la carriera con me, poi dopo si sono sistemati in altre orchestre perché lo meritavano, erano tutti bravi. Dove sei andata che non ti vedo più?
0: Sono qui, ogni tanto me ne vado, ogni tanto torno, perché ti lascio solo nell'inquadratura.
1: No, io credo che i miei ragazzi quando mi vedono è poco, perché non è che, ma io la parola giusta nei miei confronti, io sono stato onesto col pubblico e con i miei ragazzi, infatti li ho tenuti lì sempre. Tu pensa che tagliamo qua, tu pensa che il 5 del mese io davo la busta paga e se non andavamo a suonare quel giorno lì gliela portavo a casa. Stop. Altra domanda.
0: Altra domanda, a proposito appunto della tua orchestra. Prima abbiamo parlato di un aneddoto dell'orchestra Bacutti, invece io vorrei un aneddoto curioso o assurdo, perché a volte la nostra vita è anche un po' assurda, della tua orchestra, qualcosa che è capitato, che ricordi magari, che ti fa ancora ridere a pensarci oggi.
1: Ma guarda, io con la mia orchestra devo solo rimpiangere una cosa, che io avevo dei ragazzi giovanissimi, bei ragazzi, e quando c'era da caricare il pullman non c'erano mai, perché erano sparsi di qualità. Ecco, l'unico rammarico è questo qua, perché non li ho mai sgridati, una volta solo, perché ho fatto fermare il pullman in autogrill, perché le cantanti che ho avuto prima della Sonia, perché io avevo la Campora, Marina, non so se la conosci, no?
0: Certo che sì, perché mi ha preceduto come cantante dell'Orchestra del Cuore.
1: Poi è venuta da me, o dopo è andata lì, non lo so, ma lei aveva un problema fisico che ho dovuto smettere. E venne una cantante, io aprivo il libro a sempre queste cantanti, dico: ragazze, qua ci sono dei leoni qua sopra, dovete stare... No, ma io sono sposata, cioè sono fidanzata. Ok, insomma, non dare troppa confidenza, perché questi qua. Una sera venivamo a casa, perché Attilio Ruba, se lo conosci bene, lui è un patito di Castellina Pasi, no?
0: Sì?
1: L'Irene, Maurizio Russo, non toccare. Ha chiamato sua figlia Irene, che era attaccato a questa cosa qua. E ho sentito che litigavano dietro il pullman. Sono andato là. E ho sentito non dico il nome, uno di questi che ha offeso la cantante. E gli ho detto: ma scusa un attimo, ma cosa ti ha fatto? Ma sì, perché insomma siamo andati un po' nel porno, e ho detto: basta, siamo scesi a Piacenza. Gli ho detto alla ragazza: scarica tutto, questi sono i tuoi soldi, siamo a posto così. Questo è stato un aneddoto bruttissimo della mia carriera. Per il resto, più gli alti e bassi li abbiamo avuto un po' tutti, dai.
0: Ma ti è mai capitato?
1: Dimmi. No, dico, diciamo, è l'unico cruccio, diciamo così, un po' violento della mia orchestra. perché qualsiasi cosa avesse fatto ci voleva sempre il rispetto.
0: Assolutamente.
1: Sempre. Ecco, perché era l'unica donna su 9 uomini. Voglio dire, poi
0: non
1: tutti
0: mi dici
1: giovani.
0: Niente di nuovo.
1: appunto.
0: Domanda. Diciamo che le cantanti di orchestra, secondo me, sono donne che io sono entrata con l'orchestra che ero giovanissima, e tra l'altro venivo da un piccolo paese dove poi sono tornata, quindi ero abbastanza casa e chiesa. Ho dovuto mettere subito un po' di fetto perché il mondo delle orchestre è tosto.
1: È così per tutti.
0: Domanda. Ti è mai capitato di dimenticare durante una serata le parole di una canzone?
1: Sì. E sai cosa facevo? La cantavo in inglese. Dicendo sempre I love you to you, ma more tomorrow. No, è capitato. Sai, ai nostri periodi, al nostro periodo e anche il tuo, non c'erano registratori, si cantava, si suonava. Vuoi che ti racconti un aneddoto piccolo?
0: Dimmi.
1: Allora, sai, in Svizzera facevano i veglioni, ti ricordi?
0: No,
1: si suonava fino a... No, insomma, là era carnevale. L'agenzia mi manda là, noi eravamo un'orchestra di liscio, c'era la Sonia. A un certo punto il gestore dice, ragazzi, se non fate moderno non entra nessuno. E allora avevamo un'ora e mezza di anni 60, 70, 80. A un certo punto vengono tutti dentro, tutti ubriachi, no? Festosi, trombette, tromboni. Allora Sonia, mettiamo sul CD e andiamo avanti così. Però il CD andava, ma io e lei eravamo seduti che parlavamo. A un certo punto viene lì uno con una bottiglia di birra e mi dice... Senti un po', Lisma, tu canti... No, ho messo giù il microfono, mi sono abbassato e la mia voce andava, no? E tu, ma da che cosa lo deduci? Dice, perché non muovi bene la bocca? Capirai, stava andando la base, il playback e tutto quanto. Ecco, quella cosa lì è... Però io sempre, sia con Bagutti, sia prima con i Koala, sia con la mia orchestra, sempre cantato dal vivo. Perché... Che soddisfazione c'è per un cantante cantare in playback tutta sera? Può capitare che uno rimane senza voce, però io avevo il supporto di due ragazzi che cantavano, lei cantava e io lo dicevo, signore, io ho la voce rauca, sarà stato non so che cosa, però venivo apprezzato che dicevo questo e non cantavo quella sera lì perché non ce la facevo.
0: Ma infatti secondo me quando

0: non ho mai copiato nessuno, perché ho sempre detto o piaccio o non piaccio, devo essere io, me stesso.
1: E beh, il altra fatto domanda. Che mi dicevi che appunto vai ancora in giro e le persone ti fermano ancora è una cosa
0: sì.
1: A linguaggiare ha pagato.
0: Ma certo, ma io ho 3 o 4 paesi qua, vado al mercato, vado ai mercatini dell'usato, no? Mi fermano, ma tu sei Mauro Rizzi, ma tu sei qua. Delle volte gli dico no, è mio fratello.

0: volevo chiederti.
1: Tu quelle domande lì te le sei preparate, eh?
0: Guarda, per i per gli ascoltatori.
1: Ammazzo!
0: Io sono un tipo un po' vecchio stile, scrivo ancora tutto con la mia matita, non uso il computer.
1: E ma è la cosa più bella.
0: Pagine di idee.
1: Brava, brava. No, bisogna presentarsi preparati, se no.
0: E di domande, vai. Quindi. Allora, abbiamo parlato del Caprice di Piacenza. A parte appunto questo locale, ce n'è un altro che ti è rimasto nel cuore, anche che ha chiuso, che non c'è più, in cui torneresti volentieri a fare una serata? Se ci
1: beh, a me che ha dato tantissimo era lo Studio Z. Io facevo tutti i locali nel Veneto, Lombardia, Liguria, le feste in Liguria, mi ricordo con Corradi, sono state mega galattiche anche di cachet, diciamo. Ma Radio Z, ma l'hai fatto o no con Gigi?
0: Sì, altro che, sì, assolutamente.
1: Locale immenso, si faceva, sembra il venerdì, no,

0: o la, la domenica,
1: la domenica
0: le però noi facevamo la domenica le orchestre grosse, facevamo. Ma lì non era tanto il locale in sé, era la radio che spingeva tutti i giorni, tutti i giorni, ci ha dato una notorietà enorme questa radio qua. Poi io sono diventato molto amico di Angelotto, così lo chiamavano. Ma guarda che io ho sistemato della gente. Marco Zeta lo conosci?
1: Certo, come no, sì che lo conosco.
0: Chiedilo, fagli un'intervista e chiedi se a chi lo deve, lui lo dice in tutte le interviste, è molto simpatico, a chi deve il suo successo, perché non lo voleva nessuno, era piccolo, tarchiato, pelato, quando Angelo glielo ha fatto vedere, ma no, per la pagina d'album, ma no, vuoi un cantante melodico? Quello è un cantante melodico, canta tutte le mie canzoni. E allora l'ha sentito per radio. Allora, guarda, lo mettiamo a dieta, lo mandiamo da Cesare Ragazzi che l'ha sistemato un po', è diventato Marco Zeta.
1: Che è attualmente ancora un grande personaggio.
0: Sì. Beh, allora, uno che si dà da fare.
1: Di Radio Zeta e diciamo che Radio Liscio si propone, su cui noi stiamo trasmettendo, di mantenere viva questa onda di musica da ballo, di musica tradizionale, di musica delle orchestre, musica melodica, come dicevi tu, trasmettendo una parte di brani attuali, delle attuali orchestre, ma anche tanti brani, anche tuoi,
0: del passato,
1: perché questa eredità venga portata avanti, ed è una cosa molto importante.
0: Sì. Ma noi abbiamo preso una bella botta chiudendo Radio Z, perché esiste ancora, ma non fa Liscio, fa altre cose.
1: Ma completamente altro genere.
0: Sì. Però Radio Z per noi era una bella pubblicità, ci ha fatto conoscere, perché l'Alta Italia quasi la prendeva tutta.
1: Sì, poi chiaramente la potevi ascoltare.
0: Naturalmente mi telefonavano da Napoli, che la prendevano, non so, su Facebook, su internet, c'era la possibilità di vederla uguale. Ma è stato un periodo bellissimo per tutte le orchestre di allora.
1: Io ricordo le serate di radio in diretta, diciamo, radiofonica, e appunto come delle serate molto belle, molto soddisfacenti, ma nello stesso tempo anche lì la tensione sul palco tra le stelle, perché era un po' un banco di prova quando arrivavi lì. Dovevi portare un sacco di pullman e quindi eri lì a contare, ne abbiamo 19, ne abbiamo 22, ne abbiamo 12.
0: Sì.
1: E poi andando in radio, come succede ancora attualmente, perché il sabato sera le orchestre vanno in diretta anche su Radio Liscio, quello che sai arriva, non hai distrazioni della serata, che la gente balla, ti ascolta, non ti ascolta. Se uno è a casa,
0: certo.
1: Se sbagli qualcosa sei finito.
0: È vero. Tu pensa che io tanti anni fa feci un'intervista negli studi loro, dove c'era Dino Crocco, l'hai conosciuto?
1: Certo.
0: Lui fece un'intervista a me, come facciamo io e te, una chiacchierata, e mi ha telefonato il padrone della radio, che mi diceva che lui ha richieste tutti i giorni di questa intervista. Io non mi ricordo neanche cosa ho detto, però il pubblico, invece di sentirmi cantare, voleva sentire l'intervista. E per me è stata una roba, mi si è aperto il mondo, no? E allora niente, è come fare un'intervista adesso con te, tagliate tutte le baggianate che si sono tante, vedrai che la gente, se si ricorda ancora di me, sarà un successo, me lo auguro per te, per la tua radio, insomma.

0: Noi siamo arrivati quasi al termine della nostra chiacchierata. Io a questo punto, tu mi hai dato appuntamento a Rimini e io me lo segno.
1: No, Gatteo Mare. Quasi tutte le sere lì c'è la quel posto che hanno, adesso non mi ricordo come si chiama, dove ci sono le orchestre romagnole, quelle cose lì. Poi nei vari alberghi, l'anno scorso per esempio c'era Dino, se mi vuoi lasciare, no? Poi c'era Medeo, poi c'era tanti ospiti che venivano lì a cantare. E sai chi, non ha cantato?
0: Tu,
1: io. Tutti, dai canta, ma non canto più, ma smettila. Proprio guarda, vado a sentire l'orchestra e mi siedo là, non ho voglia di salire su un palco.
0: No, non hai la tentazione di risalire sul palco?
1: Neanche per pulirlo.
0: No. Sei arrivato a una saturazione, diciamo così.
1: Brava. Io ho detto chiuso e chiuso per sempre. Vivo nei ricordi.
0: Di averti qua ospite, di averti ospitato a Ma cos'è questo palco su Radio Liscio.
1: Mi ha fatto piacere rivederti e spero che questa registrazione nel montaggio, togliendo tutte le cose che non vanno bene, sia un successo di radio, come si dice, spettatori che ti ascoltano.
0: Certo, lo speriamo tutti, ma sicuramente sarà così. Ringrazio Maurizio Rizzi per la disponibilità, ma anche per la simpatia, è stata una chiacchierata piacevolissima.
1: Grazie. Dovevamo incontrarci senza la radio e raccontare anche le cose più eclatanti, no?
0: I fuori onda. La prossima volta faremo una trasmissione che si chiama I fuori onda di Radio Rizzi. Diremo tutte le cose
1: sarebbe
0: che
1: un'idea.
0: Non si possono.
1: Sarebbe un'idea.
0: Mauro,
1: grazie a te, ciao a tutti
0: e alla prossima, grazie.
1: Grazie, ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
2: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qasem.
1: E le tensioni in Medio Oriente spingono in su il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i 105 dollari al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May L. Tukey. Per l'Italia nessun riconoscimento. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
3: Un tempo a testa, 2 a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira, che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo, con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca. Nel primo tempo, al 61esimo, il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa, che incassa il primo punto stagionale, e il Frosinone. Oggi Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus.
1: È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Preghiera d'artista di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

E questo era il Tris, propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il Tango è un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa Deiana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle auto strade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, è morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato, informa laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, vincitrice. È tutto, a più tardi.
4: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi del passato, canzoni indimenticabili e intramontabili, proposte con poche interruzioni parlate. Oggi apriamo con l'Orchestra Bagutti, due successi di qualche decennio fa, Treno e Cuore di Mamma.

Era Cuore di mamma, Orchestra Bagutti, ed ora Luca Francia. Luca Francia, con la voce di Manuela Trucco, ci propone Me ne vado e Sogno d'amore.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Giramondo arriva l'orchestra di Matteo Tassi. A noi che ce ne frega, e Canto di Primavera.

Era Canto di Primavera all'orchestra Matteo Tassi ed ora in pedana Tognatto Disco, uno dei suoi brani più celebri, Se avessi ali, e subito dopo Piccolo Mondo.

Piccolo Mondo, Tony Atto Disco, è il momento di Rossella e Casanova, sempre qui su Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i più grandi successi del passato. Amore romantico e Così non va.

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini. Siamo arrivati anche oggi al termine della puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, l'orchestra Daniele Comba, Scatenatissima. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
2: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e ci è andata anche bene perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
1: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù. Alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
3: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada e sappiamo che con umiltà, fame ci possiamo togliere delle soddisfazioni.
1: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina e Jelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia, agli europei maschili l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

bella gente, brava gente, gente come volete voi, come vi sentite? Vi sentite bene, bravi, vi sentite un po' così così? Dai, che è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di impegno. Da oggi pomeriggio la mente va in vacanza e si predispone per un weekend che per il tempo sarà piacevole. Piacevole, quindi non il caldo basta, non viene più, meno male, e ci sarà sabato, domenica, lunedì e forse anche martedì di bel tempo. Le temperature saliranno un po', ma senza diventare ossessive come sono state per più di 3 mesi, e quindi piacevolezza, ecco il termine giusto è piacevolezza. Poi dal 17 pare che tornerà un po' di pioggia, ma intanto sapere, io ho appena guardato le previsioni del tempo, aspetta che stacco il telefono che ci sono sempre i rompi che chiamano, ecco, là così, non disturbare. Sapere che di notte la temperatura resterà fissa a 15-16 gradi di massima, da adesso in avanti. Ah, sapere, come diceva il Cinghia, ciao Cinghia, che mi dice, sono qui, ho 17 gradi e aria condizionata spenta, appunto, beh io sono più a sud di te, di 80 km e ne ho 18, ma anch'io aria condizionata spenta, finestra aperta, quindi perché sentire la piacevolezza anche dell'aria che si ripulisce. Ah, avevo finito le polo arancioni, per cui mentre di azzurre ne ho per poter combattere una guerra, per cui l'azzurro lo terrò per un po' di tempo. Lui fa prima, mette quella nera che va bene in qualsiasi trasmissione, che poi non è neanche una polo quella del Cinghia, è una t-shirt con scritta, aspetta, una t-shirt del Commodore 64, quindi una t-shirt degli anni 80. Bravo, bravo, questo mi piace, questa è originalità. Allora, ho un sacco di novità per quanto riguarda Canzoni Senza Frontiere, questa mia trasmissione, Radio Liscio in generale. Mi sono state comunicate ieri pomeriggio dal Supremo, novità che cominceranno da lunedì, quindi dal 14 di settembre. E ve l'avevo detto che ci sarebbero state novità tra il 14 e il 19, e ci sono, molto piacevoli, ma ve le racconterò durante l'andata della trasmissione. Oggi 11 di settembre, venerdì, 25esimo anniversario del famoso e oggi ricordatissimo 11 di settembre americano, tant'è vero che oggi è il Patriot Day, la giornata del patriottismo in America, ma viene riconosciuta a livello mondiale, cioè oggi non c'è una giornata mondiale particolare, si ricorda l'11 di settembre, è il 25esimo anniversario di quel giorno. Io me lo ricordo come fosse adesso, ero a Monte Carlo, mi telefona mio figlio e mi dice, ma stai guardando la televisione? E ho detto, no, erano le 3 del pomeriggio. Ma accendi un po' e guarda, ho acceso e c'erano, era già successo che gli aerei si erano schiantati contro i grattacieli, e a quel punto sono stato a guardare e a vivere quella giornata purtroppo storica e memorabile per motivi gravi. I santi di oggi sono Proto e Giacinto. L'unico Giacinto che ho conosciuto io è stato Facchetti, grande terzino destro dell'Inter dei record. 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno, e andiamo col primo disco di oggi. Vai! Galassi e Codazzi stesso. Ah, che mi piace questa canzone, bell'inizio, bravo programmatore. Galassi e Codazzi con Stesso Posto, Stesse Sagre.

0: Galassi Pietro Galassi.
1: Grazie. Oh, Marco Dazzi e Pietro Galassi, con anche l'Aurora Codazzi dietro, cantava anche lei. La trovo allegra questa, stesso posto, stesse sagre, perché interpreta effettivamente quella dell'atmosfera estiva delle sagre e delle feste, delle proloco in giro per tutta Italia. Allora, già cominciano i messaggi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia. Paolo da Genova, è la solita battaglia che arriva primo tra lui e Max di Ozzano. Oggi ha vinto Paolo di Genova. Sto aspettando che venga il giorno dell'intervento. Volevo sentire una canzone di Claudio Villa. Vi voglio, ti voglio come sei, ti voglio come sei. Grazie, buona giornata, Ettore, Marco Sasso Cinghia. Tu sei Marco Sasso Cinghia, cioè c'è tutto nome, cognome e appellativo. Io sono Ettore, tu sei Marco Sasso Cinghia. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi fare gli auguri a nostra nipote Monica, che oggi compie 56 anni. Se puoi, manda una canzone a tuo piacimento. Grazie e ciao. Monica, tanti auguri di tutto cuore da parte anche mia e del Cinghia, e soprattutto da Giampiero e Giovanna di Villafranca, che immagino siano gli zii. Buon weekend a tutti, mi fareste ascoltare Spalle al muro di Renato Zero? Grazie Ettore e Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ti ha battuto Paolo stamattina, è arrivato prima lui. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione, gli altri ve li leggo dopo. Allora, mi piace che il primo vintage di oggi, che ha previsto il nostro programmatore, sia un brano che era stato chiesto da Enza di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, ed è La nostra favola. Allora, La nostra favola è la canzone, la cover della canzone di Tom Jones, di Laila. Ricordate? No, no, no, no, no. Ecco, la cantava Jimmy Fontana nel 1968. E perché è bello che sia il primo vintage di oggi per commemorare e ricordare Jimmy Fontana, che morì l'11 di settembre del 2013, quindi 13 anni fa. Eccolo qui, in La nostra favola.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ti amerò. Questa è una bella promessa, eh? Guardarla dritta negli occhi e dirle ti amerò. Eh? I Rodigini.

Era, ti amerò, dei Rodigini. Stavo guardando che è morta anche la Emma Bonino. Stanno morendo un po' troppe persone che ho conosciuto e frequentato in vita mia. Al Parlamento Europeo avevamo l'ufficio uno davanti all'altro. Donna eccezionale, circondata da uno staff di donne tutte efficientissime. Va bene, uno dirà, è la vita. Concordo, è la vita. Allora, Nicola Pescarese mi ha chiesto una canzone per la nipotina Teresa, che è stata una canzone che è piaciuta molto ai bambini. Anche la mia nipotina Vittoria la cantava molto volentieri. È quella che ha partecipato al Festival di Sanremo del 2025 l'anno scorso con i Coma Cose. Allora, i Coma Cose erano Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che erano anche una coppia nella vita. E siccome la canzone parla del rapporto di coppia al giorno d'oggi, dice che chi più chi meno siamo tutti vittime dei social e del telefono. Loro ne sono state vittimissime perché si sono separati, e come coppia di fatto e come coppia artistica. Quindi non esistono più i Coma Cose, ma al Festival di Sanremo dell'anno scorso cantavano Cuoricini, che arrivò decima, piacque tanto ai bambini, dedicata quindi a Teresa dal nonno Nicola Pescarese. Eccola qua, i Coma Cose.

cuoricini dei Comacose per la nipotina Teresa di Nicola Pescarese. E adesso c'è un'altra richiesta che soddisfacciamo, che però Mauro da Savona non era l'alpino, cos'era l'alpino, nonno alpino, cos'è che era che chiedeva? Cosa sì? L'alpino, nonno alpino. Quello che era, insomma, la Marianna Lanteri non la canta quella, l'ha cantata Bagutti, l'ha fatta Bensi, mi pare. Lei, la Marianna Lanteri, cantava Penna Nera. Per cui, pensando che tu abbia avuto una coincidenza, una corrispondenza mentale tra l'alpino e la penna nera, noi ti mettiamo quella che ufficialmente canta la Marianna Lanteri, che è la penna nera per Mauro da Savona.

era la penna nera di Marianna Lanteri. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, in onda sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e in Liguria sul canale 79 del digitale terrestre, e poi gli amici di Teleantenna, del network Teleantenna, che ci ritrasmette fra le altre regioni, perché ho scoperto che ce ne sono tante di più, ma quelle in particolare che coprono bene sono la Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia Veneta di Belluno. Allora, parliamo di Prima Antenna TV. Da lunedì prossimo, quindi da fra tre giorni, il 14 di settembre, Prima Antenna TV manda in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Fuochi artificiali che partono dappertutto, esultanza anche da parte del Cinghia con la sua regia audio. La manda in differita, non sarà dalle 12 alle 13 la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere come va in onda, ma andrà in onda dalle 17 alle 18, ma in video. Quindi viene mandata praticamente tutta la trasmissione in due parti: la prima in diretta dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18. Per cui nella seconda io non dirò più che ora è, non dirò più quelle cose, in modo che chi la vedrà per la prima volta, perché cambia completamente il pubblico, quello dalle 17 alle 18 non è lo stesso che la potrebbe vedere dalle 12 alle 13, e quindi vediamo come andrà. Ma questa è la grande novità. E l'altra novità è che prima di me, dalle 10 alle 11, andrà in onda in diretta, sempre su Prima TV, anche Wilmer Modat. Forse ve l'ha già detto lui prima, non lo so, l'ha già detto lui prima. No, non l'ha detto? Ok, allora ve lo sto dicendo io. Intanto qui arrivano un sacco di altri messaggi, ma andiamo con il brano successivo. Ce l'aveva chiesto Emily. Emily è una nipotina che ascolta la radio e vede Canzoni Senza Frontiere con D'Avergnasco e voleva Maccheroni Mambo, perché le piace e la può ballare. Maccheroni Mambo di Alex Biondi.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Allora, Emily, contenta? L'hai ballata questa Maccheroni Mambo? L'hai guardata? Eh? Tutto il cartone animato l'ha fatto il Cinghia. E guarda qui Cinghia, il Cinghia è il numero uno, vogliamo vederlo. Ciao da Mimma, fatti vedere Cinghia, fatti vedere Cinghia, fatti vedere, eccolo lì. Sì, vabbè, ecco, bravo, saluta. Capisco che molte invece possono essere turbate dalla visione di tanto maschio, ma lui è il Cinghia in pieno nella sua attività con tanto di lucina, mentre mi fa la regia di Canzoni Senza Frontiere. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Irma, ciao Stefania. Buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, alla nonna Graziella. Emily avrà appena ballato la sua Maccheroni Mambo. A tutte le nonne bisnonne come me, ciao, ciao nonne bisnonna. Buongiorno Ettore Marco, anche oggi siamo qui ad ascoltare voi le vostre belle canzoni. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi qualcuno, non so chi, ci ha mandato una bellissima fotografia di funghi, non so se questa possiamo farla vedere, dedicato a voi. Quest'anno di funghi ce ne sono tantissimi e questa è una bella notizia, perché sapete che i funghi e i tartufi vanno d'accordo, e quando è un'annata di tanti funghi il mese dopo diventa un'annata di tanti tartufi, per cui ci sono i tartufai. Io ho un consuocero che è un grande cercatore di tartufi che sta aspettando il momento in cui si apre la raccolta. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana da Emily che lunedì va a scuola, e nonna Graziella da Verniasco. La mia nipotina ha già cominciato l'altro ieri. Bellissima radio, saluti da Ventimiglia, Pasquale. Grazie Pasquale. Buon venerdì Ettore Cinghia, vorrei sentire una canzone dei Rodigini a tua scelta. L'abbiamo appena mandata, Ti Amerò. L'abbiamo appena mandata, sono Mauro di Savona, grazie. Abbiamo mandato Ti Amerò. E adesso, rimanendo sulle grandi canzoni, abbiamo il terzo vintage di oggi. La canta Andrea Bocelli. Wow! Io con Andrea ho diviso alcuni momenti. Intanto vivevamo nello stesso palazzo, anni 90 e inizio del secolo, inizio anni 2000, a Monte Carlo. Avevamo lo stesso agente, che era un avvocato di Bologna, e lui era già Bocelli, ma non era ancora l'ultra super Bocelli. Allora, quando cantò questa canzone nel 95, fu lì che probabilmente partì alla grande la sua carriera. Con te partirò. Pensate che questa canzone ha raggiunto la prima posizione in classifica in Francia per 4 settimane, in Belgio per 10 settimane, ed è diventato anche il secondo singolo più venduto in Germania, vincendo il premio ECO. Allora, Andrea Bocelli per Max di Ozzano, in provincia di Bologna, è lui che ce l'aveva chiesta. Con te partirò.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo la Con te partirò di Andrea Bocelli c'è un'altra dedica. Stringo perché dopo, se no mi vanno corti i vinili. Franco di Genova ci aveva chiesto l'amico sindaco di Beppe Carosso. Ora, anch'io sono amico del nostro sindaco, della nostra metropoli di meno di 600 abitanti, il grande Rodini, che ieri ha avvertito la popolazione: attenzione, c'è una macchina tedesca grigia con targhe false che sta girando per il paese e organizza truffe per gli anziani. Mi piace che un sindaco abbia scoperto una macchina con targhe false che gira per il paese, che fa truffe per gli anziani, e lo comunica alla popolazione. Questo deve fare un sindaco, soprattutto di un paesino come il nostro. Bravo Rodini, l'amico sindaco di Beppe Carosso, per Franco da Genova.

0: Era l'amico sindaco per Franco da Genova di Beppe Carosso. Siamo ai vinili di Casandenna, 192esimo nella classifica dei 200 brani più famosi del mondo, più belli di tutti i tempi. È un brano dei Ghetto Boys. Arriva la signora, ho pochissimo tempo, siamo già in ritardo.
1: No, no, il sindaco, dillo, il sindaco ci fa dei favori, magari.
0: L'ho detto, l'ho appena
1: in campagna,
0: l'ho appena detto.
1: Persona deliziosa,
0: non ti si vede, sì, Rodini,
1: non
0: già,
1: posso,
0: ho detto
1: non ce la faccio, no?
0: L'ho anche citato.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sta lavorando nell'AIA, quindi
1: sì,
0: è in tenuta da lavoro nell'AIA, la signora Diana. Stavo parlando dei Ghetto Boys. I Ghetto Boys nel 1991 lanciarono un album che si intitolava We Can't Be Stopped, non posso essere fermato. In questo album c'era un brano che era Mind Playing Tricks on Me, cioè la mente gioca con me, la mente mi gioca brutti scherzi, ecco, tradotto più o meno letteralmente. E questa canzone diventa un brano che è stato preso in considerazione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone.

Mine, Playing Tricks on Me dei Ghetto Boys. Non vi dico la faccia del Cinghia e immagino quella del Supremo, che non amano assolutamente i rappers, quindi quando c'è una canzone così li vedi che i francesi dicono il se crispo beaucoup, si crispano, sì. Crisparsi vuol dire diventare così, adesso non mi viene il termine italiano ma mi verrà, e erano i Ghetto Boys, 192esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Saluto le amiche e gli amici di Primantenna TV che ci lasciano oggi per l'ultima volta alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Da lunedì sappiate che manderanno in onda anche la seconda ora dalle 17 alle 18. Questa è la grande novità della settimana prossima. Poi ce ne saranno delle altre che riguardano Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, ma poco per volta, non bisogna esagerare. Allora, per Dalia Diocchieppo c'è la richiesta, che con un brano che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che è Il Cantico per Te di Luigi Gallia. Luigi Gallia per Dalia Diocchieppo.

0: per Daglia di Occhieppo, è Luigi Gallia che la interpreta. Buongiorno, come posso contattare direttamente Ettore Andenna con questo numero? Questo è sul sito di Radio Liscio. O se potete darmi altri contatti, grazie mille, buona giornata Marco. Faccio il verso ad una nota pubblicità che sta andando in onda in questo periodo. Ma vai su Facebook. Su Facebook c'è Ettore Andenna e lì chiacchiero con i vari messaggi. Così come ora posso dirvi meno due, meno uno, din don, din don, din don, gioiosamente din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno. Metti sull'acqua Maria o chi per essa. Mi raccomando, non dimenticare il sale e pronta la pasta per essere buttata dentro quando bolle l'acqua, mai buttarla prima. Allora, e poi è il momento delle reclame e delle news, qui su Canzoni Senza Frontiere, ma come ad ogni capodoro in generale su Radio Liscio, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e a tutti, brava gente. Allora, ricapitoliamo. Oggi è l'11 di settembre, 254esimo giorno dell'anno, ne mancano 111 alla fine dell'anno. I santi sono Proto e Giacinto. Proto non ne ho mai conosciuto uno, Giacinto l'unico che ho conosciuto era Giacinto Facchetti. E oggi è il Patriot Day, soprattutto in America, ma in tutto il mondo non vengono fatte altre richiami a giornate mondiali. È il ricordo di 25 anni fa della tragedia dell'11 di settembre, in cui morirono più di 3.000 persone. Bene, un sacco di notizie da darvi. Intanto, alla Peschiera di Valdegno ha fatto grossi lavori. Hanno rinnovato la scenografia, hanno rinnovato la regia, c'è una nuova regia video e una nuova regia audio, wow wow. C'è un enorme mega schermo che permetterà di vedere tutte le robe che vogliono far vedere su questo mega schermo mentre voi ballate. E la stagione, intanto domani sera ci saranno i rubacuori alla Peschiera di Valdegno a farvi ballare, ma da sabato 19 alla Peschiera di Valdegno ripartiranno le dirette con Radio Liscio e Prima Antenna TV, vi faranno vedere tutta la serata del sabato sera come si svolge lì in Peschiera. Bello, tutta la serata del sabato sera come si svolgerà in Peschiera, che è quello che fa rima in effetti. Bene, siamo alla seconda ora, tante altre cose da dirvi in questa seconda ora, che da lunedì, vi ricordo, andrà in onda anche in TV su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18. Primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere, Boom Boom d'amore di

Boom Boom d'amore. Boom Boom. Boom boom d'amore. Prego della Daniela Cavanna. Allora, 12:10 è l'ultima volta che dirò gli orari nella seconda ora, perché poi dovendo andare da lunedì in onda dalle 17 alle 18 in TV, siccome sarà appunto decalata come ora, non dirò più sono le 12:10, perché sarebbe anacronistico, anche perché quelli che vedranno la trasmissione alle 17 alle 18, molti penseranno, siccome un pubblico differente da quello di quest'ora, che la trasmissione sia in diretta, quindi ci giocherò, come si dice. 4 vintage di oggi, una canzone che ha tutta una storia, Vattene amore del 1990, cantata da Amedeo Minghi e da Mietta. Allora, la canzone era stata scritta da Amedeo Minghi, che voleva proporla a Mina o a Ornella Vanoni, ma lo affidò poi a Mietta, perché dopo averla sentita in un provino che aveva fatto lei, gli piacque l'interpretazione di Mietta e venne scelta per presentarla al Festival di Sanremo del 1990. Poi la casa editrice decise che all'ultimo momento che la versione di Mietta da sola era meno incisiva, decise di sostituirla con una nuova versione in duetto Mietta e Amedeo Minghi. Intanto la particolarità è che la voce di Mietta viene fuori molto di più di quella di Minghi nella canzone, ma la canzone ha un grande successo. Arriva terza a Sanremo e subito dopo Sanremo balza al primo posto della Hit Parade, superando perfino quella che aveva vinto, che era Uomini Soli dei Pooh. Questa la supera, diventa prima e resta prima in classifica per la bellezza di 11 settimane nella Hit Parade italiana. Allora, Vattene amore, Amedeo Minghi e Mietta. Amedeo Minghi è un ragazzo del 47, Mietta è una ragazza del 69. Nel 90 erano giovanissimi e cantavano così: Vattene amore, proprio cacciato di casa, via, cosa hai fatto?

Amedeo Minghi e Mietta, Vattene Amore. Pensate che nel 1990 è stato il secondo brano più venduto in Italia, dietro solo a Un'estate italiana. E poi il brano Vattene Amore è conosciuto in molti paesi del mondo, in Francia, in Benelux, in Argentina e in Thailandia, senza neanche aver mai fatto una vera e propria promozione. Bene, va bene, va bene. Mietta è tuttora sulla cresta dell'onda, ha cantato la cerimonia di chiusura dei giochi sulla Rai il 3 di settembre scorso. Allora, siamo in Philadelphia. In Philadelphia che inneggiano alla casa con un titolo che si chiama Casa Mia. Bisognerebbe sempre essere orgogliosi della propria casa. Casa Mia dei Philadelphia. Vai.

0: voi ragazzi, grazie, grazie, grazie.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Casa mia, cantavano in Philadelphia, Dolce Isola, che potrebbe essere un proseguimento

dolce isola. Era Maurizio Medeo. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti. Non ne ho tanti oggi. I nati l'11 di settembre di un po' di anni fa. Brian De Palma, 1940, celebre regista statunitense, è stato considerato un po' l'erede di Hitchcock, che ha creato dei thriller ricchi di tensione. Oggi compie 86 anni, vi ricordo alcuni dei suoi film, Scarface, Gli Intoccabili con Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery, Mission Impossible, il primo l'ha fatto lui con Tom Cruise nel 1996. Poi 1941, quindi oggi compie 85 anni, Marcello Dell'Utri. Allora, ne hanno dette di tutti i colori su Marcello Dell'Utri. Io lo conosco personalmente, è una delle persone più colte e gentili, per cui a me possono raccontare quello che vogliono su di lui, ma per me resta una persona veramente di alto livello. Nicola Pietrangeli nasce nel 1933 ed è morto l'anno scorso, lo sappiamo. Nicola, l'anno scorso o quest'anno? Non mi ricordo più. Nicola Pietrangeli, comunque era del 1933, è stato più grande campione di tennis italiano prima di Jannik Sinner. Ecco, questo è detto tutto. E fra i due c'era un po' di competizione a distanza. Ed infine oggi compie gli anni Pupo. È l'11 settembre del 1955 il giorno in cui lui nasce, quindi oggi fa 71 anni il signor Ghinazzi. I morti: Jimmy Fontana, ve l'ho già detto, è morto l'11 di settembre del 2013, e Peter Tosh. Chi è Peter Tosh? Peter Tosh è l'erede di Bob Marley, quindi il numero due mondiale per quanto riguarda la musica giamaicana, e ha preso l'eredità di Bob Marley e l'ha mandata avanti. È morto nell'87, era del 44. E fu lui che lo portò a suonare la musica giamaicana con grande successo dopo che era morto Bob Marley. Va bene, siamo ai vinili di Casandella. Una delle mie canzoni preferite è al 191esimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stones. Allora, è stato pubblicato nel 1967. Io arrivai a Radio Monte Carlo il 12 di dicembre del 1967 e per tutto il 1968 questa canzone l'ho passata a tutto spiano perché mi piaceva tantissimo. Lei, l'interprete, era Bobby Gentry, una cantautrice statunitense. È stato il brano premiato nel 1968 al Grammy Awards come Best Vocal Performance Female, cioè la miglior performance vocale di una donna. Dalla canzone è stato tratto il film, tra le altre cose, Ode a Billy Joe, e interpretato 10 anni dopo, addirittura nel 1976. Ma sentite che bella che era la canzone, il ritmo di questa canzone, Ode to Billy Joe, un'ode a Billy Joe di Bobby Gentry del 1967, 191esimo posto nelle 200 canzoni più belle di sempre.

La stavo canticchiando per quello che mi sono fottuto un po' la voce. Era Ode to Billy Joe di Bobby Gentry, che fece delle altre canzoni ma senza successo. Viene ricordata per Ode to Billy Joe, Bobby Gentry. Va bene, siamo al momento del Curcubeu. 12:32, Matteo Tarantino, canzone divertente, al cinghia piace perché c'è anche un bel personaggio femminile su scena, ai posteri. La fai partire o no?

Il Curcubeu, e quella vestita di rosso che ballava di fianco al Matteo Tarantino era sua sorella Serena Tarantino. Dell'altra non abbiamo notizie. Allora, il Curcubeu di Matteo Tarantino apre ovviamente il momento topico del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 11 di settembre? È United 93 del 2006. I tragici eventi dell'11 di settembre 2001 si sono impressi nella memoria collettiva con una furia iconografica tale da non poter lasciare indifferenti i cineasti di tutto il mondo. Così, pochi anni dopo i fatti e un doveroso periodo di silenzio in segno di rispetto verso le vittime, sono iniziate a uscire pellicole di vario genere, dal dramma intimista alla ricostruzione storica, dedicate a rievocare uno o più momenti salienti di quella giornata. Nel 2006 United 93 fu una delle primissime produzioni a vedere la luce. Il film racconta infatti accaduti sul volo United Airlines 93, dirottato. La mattina dell'11 settembre 2001 il velivolo non raggiunse il suo obiettivo, che sarebbe stato presumibilmente o la Casa Bianca o il Campidoglio, grazie alla ribellione dei passeggeri che costrinsero il terrorista che si trovava ai comandi a farlo precipitare in campo aperto. Nominato agli Oscar per la migliore regia e il miglior montaggio, United 93 unisce lo stile documentaristico di Greengrass, che è il regista Paul Greengrass, che fa ampio uso della cinepresa a mano per dare una sensazione di immediatezza e presa diretta. Allora, è dotato di un'intensa drammaticità. United 93 racconta senza retorica il gesto collettivo che sventò una tragedia

presumibilmente peggiore, anche se costò la vita a tutti quelli che erano sul volo. Non riuscì a raggiungere né o il Campidoglio o la Casa Bianca. Allora, United 93, il film abbinato a oggi, data tragica e storica dell'11 di settembre. Così come un momento tragico e storico è quello della canzone che andrà in onda ora, che venne lanciata nel 1972 da lui, Lucio Battisti. È una storia. Il titolo è 7:40. Allora, parla di un addio. I due protagonisti si dicono ciao, addio, è finita. Lei prende, sale sul treno delle 7:40 e parte. Lui torna a casa, si rende conto che da subito non può vivere senza di lei. Allora corre, prende l'aereo delle 8:50, che arriva prima del treno delle 7:40, atterra e va ad accoglierla. E questi sono quei gesti che ti aprono il cuore, dimostrano l'amore e quant'altro. Va ad accoglierla quando lei arriva col treno che era partito alle 7:40. 7:40, canzone del 1969, che poi lui riprese nel 71, nel 72, ma venne lanciata ufficialmente nel 1969 da lui, Lucio Battisti.

folle amore era la Federica Ragostini. La Federica Cocco viene adesso con l'orchestra Federica Cocco e Alex Villani, ma prima la cadde oggi. Nel 1609, cosa successe nel 1609? Che non mi ero preparato, eccolo qua. Allora, nel 1609 viene annunciato un ordine di espulsione contro i musulmani non convertiti di Valencia. Sarà l'inizio dell'espulsione di tutti i musulmani dalla Spagna. 1795, a Creech, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli ad opera di Benjamin Outram. Il primo tram nel 1795 in Inghilterra, pensate. Nel 1802, fine della Repubblica Subalpina. Il Piemonte è annesso all'impero francese. Questa non me la ricordavo. 1847, la più nota canzone di Stephen Foster. Oh, Susanna, non piangere perché sono venuto in Alabama per stare qui con te. Una roba di questo genere, la cantavamo da bambini, modificata però in un altro modo. Oh, Susanna venne eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh, in Pennsylvania. 1926, l'anno di nascita del mio

papà. Fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell'anarchico Gino Lucetti. 1988, bel salto in avanti. Allora, il team Ferrari, visto che oggi cominciano le prove del Gran Premio di Madrid, che è nuovo per tutti, il team Ferrari nel 1988 ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Monza, bei tempi, dopo 9 anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari che era scomparso qualche settimana prima, primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto. Ed infine nel 1996 in America emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman, la serie dei big band leaders, dei grandi, diciamo così, leader delle grandi orchestre. Questo nel 1996. E adesso l'orchestra di Federica Cocco con Alex Villani che canta Resta qui, non muoverti, resta qui, fermami.

Resta qui Alex Villani con l'orchestra della Federica Cocco. Pare che fra i due ci sia una grande intesa artistica, mettiamola così, mi dice il mio gossip man, il cinghia, o no? Ti può dire? Non si, lo sanno tutti, dai, lo sanno tutti. Ah, è ufficiale proprio, è ufficiale. Sono morosi. Ok, allora, ultimo vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, Salda Vinci, ragazzo del 69, ha cantato Per Sempre Sì, grande successo, se lo merita, grande gavetta da parte di Salda Vinci, non è che sia arrivato lì a Sanremo, sono anni e anni che canta in giro per il mondo, quindi Per Sempre Sì è un successo giusto per lui. Vince Sanremo quest'anno, Salda Vinci, l'ultimo vintage di oggi, 12.55, quasi 56, mandala se no continua a parlare, poi c'è qualcuno che dice, ah ma

0: sempre sì, con il ditino che fa vedere l'anulare dove mettere la fede. Era Sal Da Vinci. Vi ricordo che a Gatteo Mare c'è la settimana del liscio organizzata da Moreno il Biondo. Dai, mandiamolo qualche secondo, Moreno il Biondo, alla Casa Dei, che così concludiamo questo venerdì, ultimo giorno della settimana. Non ce l'hai, non lo vuoi mettere, va bene, chi se ne frega, manda la musica così. No, va bene così, allora solo la musica di sottofondo, bravo Cinghia. Allora, l'appuntamento per lunedì con le grandi novità di lunedì, che vi ricorderò lunedì all'inizio della trasmissione. Buon weekend, come sempre ricordatevi le 3S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi durante il weekend, godetevelo. Grazie Cinghia, da Ettore Andenna, ciao e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
4: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
6: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
4: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.

0: Ci siamo, Peschiera, fate un grande applauso, così diamo il via ufficiale a questa serata che si prospetterà una serata magnifica.
1: Buon divertimento, amici. Sta arrivando lei, la dea dell'amore.
0: Con questa pista mi viene voglia di ballare anche a me, Rosy. Non facciamo altro che invitare tutti i ballerini e poi magari scendiamo anche noi, dai.

Forza che la cantiamo insieme, forza il coro. Ed è proprio così che iniziamo a salire, come sempre, mi raccomando, ormai è entrata nei nostri cuori.

benvenuti a tutti. E devo proprio dire che quando si viene qua è come stare a casa. Siamo felici di essere qua ed è come se fosse nato un rapporto d'amore tra noi e voi. Quindi la prima dedica sicuramente la facciamo ad ognuno di voi. E c'è da dire che più bella cosa di voi non c'è niente e non c'è nessuno. Questa ve la dedichiamo con tutto il cuore, ragazzi. Tieni il tempo.

0: ragazzi, grazie per esserci.
1: Queste canzoni le abbiamo cantate tutte, ma sono sicura che anche questa la canteremo insieme. Ho camminato tanto, tanto, tanto.
0: Oh, l'ha fatta tutta.

Rosita e tutti in Filadelfia, a voi tutti! Bravi ragazzi, siete belli energici. Grazie. Proprio come piace a noi, ed è per questo che noi ancora qualche minuto vi vogliamo far sgambettare un po'. Sempre la bella musica italiana, la bella parentesi che abbiamo aperto, la vogliamo proseguire con queste canzoni qua. Sentite un po' se le riconoscete, ma scommetto di sì, via!

Una dedica a tutte le donne. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio,

0: queste sono le canzoni che ci emozionano sempre. Rosita!
1: Grazie, grazie davvero.
0: Resistete ancora qualche minuto perché è il momento dei nostri solisti. Partiamo da lui, maestro Gianni Caggia, Old West. Pronti ragazzi? Continuiamo a tenere il tempo. Eccolo!

Che meraviglia, ragazzi, avete retto fino adesso, quindi vi meritate anche qualche tempo di pausa, qualche minuto di pausa. Facciamo così, rossetto e caffè, calmiamo le acque e vediamo se la ricordate e la cantate insieme a me. Vado!

0: A voi tutti, grazie.
1: Che belle queste canzoni, ragazzi. Io voglio fare una dedica di buon compleanno a Wanda da parte di Renato, con amore, ma ha chiesto una canzone d'amore, allora ho scelto questa, Anima.

0: una dedica d'amore particolare che entra nell'anima.
1: Grazie. Auguri Vanza, auguri da parte nostra, da parte ovviamente di tutta la Peschiera.
0: Auguroni, auguroni. Noi veniamo qui per farvi ballare, per fare musica, ma anche per raccontare qualcosa di noi. Per esempio, un artista che mi piace tantissimo è Renato Zero e una delle sue canzoni che mi piace di più è questa qua. Senti un po'.
2: Cercami come, quando e dove vuoi.

0: Eccomi! Per tutti voi, Gabriele!
1: Grazie a voi ragazzi, grazie!
0: Che meraviglia, bravo Gabri! E allora ragazzi, scaldiamo l'atmosfera, la baciata! E adesso ragazzi, ci sciogliamo, il nostro Gianni ci pensa lui!
1: La baciata Gianni!
0: Sì!
1: Pensa un po'! Salutiamo Cristina, eh!

0: La prima baciata della serata, Santa Clara, Gianni Caggiai, Filadelfia.
1: Ma visto che siete così bravi, ne facciamo subito un'altra. Dai, un'altra. Quiero amarte.

0: baciata.
1: Ho mai visto qua come ballano. Bravi ragazzi. Bravi. Piano piano noi stiamo andando verso la tradizione, quindi prima di partire col ballo liscio, un bel fox, questo ci sta. E il fox

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno sul Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno, sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
3: Bravo maestro, allora ci vuole la mazurka e allora...

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti in Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la beghina lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo d'amore.

0: voce di tutti quanti voi, le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang Bang! Yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così ragazzi, vi
1: grandi
0: vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta, ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
1: Bravo.

0: Dai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ah, ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il ciaccia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi mettiamo.

0: questo qua?
1: E lui è Gon.
0: Lui chi è? Già è difficile farlo con te. Mollali che è meglio, mollali.
1: No.
0: Lui chi è?
1: Lui è Jack.
0: Lui cos'è?
1: Lui è Jack.
0: Lui com'è?
1: Bravo.
0: È distratto ma è certo di troppo, brava. Mollalo.
1: La luna io, cioè non so.
0: Meno male, stasera sarebbe dura andarla a prendere, piove.

0: abbiamo sentito bene l'applauso e il calore della peschiera di Valdengo.
1: Ci siamo.
0: Si aggiudicano il podio.
1: Sono
0: assolutamente.
1: Sono stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai. Questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è più facile.
0: Stasera più che mai.

0: Rosita
1: Gabriele.
0: Grazie ragazzi. Con queste canzoni, grazie, noi abbiamo voluto portarvi un pochettino nel passato, quando insomma le belle canzoni, quelle belle belle si cantavano, ma non è che per questo quelle di oggi non si cantano, anzi ci sono canzoni meravigliose come questa che abbiamo scelto per voi, Imo Da, quel sorriso in volto, vai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi Gabriele.
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Questa grande canzone di Whitney Houston dalla Guardia del Corpo, I Have Nothing.

0: Rosita, per tutti voi vogliamo sentire un grande applauso.
1: Grazie davvero. Grazie col cuore davvero a tutti quanti, grazie.
0: Ed ancora qualche minuto per farvi stringere, ne approfittiamo visto che si è creata una bella atmosfera con un'altra canzone, una poesia dei Pooh. Eccola qua che arriva, La donna del mio amico, vai.

0: Glielo facciamo un grande applauso perché ci ha fatto cantare, ci ha fatto fermare ad ascoltarti.
1: Grazie a voi, grazie degli applausi e dei sorrisi che ci regalate, grazie di cuore.
0: Bravo Gabriele. E allora ragazzi, il nostro maestro ci porta in Perù in viaggio, ragazzi, ci porta con la sua peruviana, eh.

E allora, Nadia, dove sei? Perché voglio farti tantissimi auguri da parte di tutta la compagnia, da parte dei Philadelphia e ovviamente da parte di tutti noi. Nadia, tanti auguroni, a questa arriva per te.

Bravo Gianni! E allora ragazzi, le nostre canzoni non possono mancare, allora ci mettiamo un po' di energia e scusami, le nostre canzoni, mi

0: le nostre canzoni Escúchame, Rosita e le vostre richieste, Filadelfia.
1: Sì.
0: Ma se parliamo di Filadelfia, c'è una canzone iconica che è nata ben 33 anni fa e si intitola Monella Capricciosa, con questa dedica in particolar modo a tutte le donne. Eccole qua che arrivano, pronti?

0: grazie ragazzi. Allora ragazzi, facciamo così, visto che la Peschiera di Valdengo è tanto accogliente, con un grande applauso ringraziamo ancora Radio Liscio, tutte le riprese, e accogliamo qui al centro palco Giorgio, mi raccomando, vai vai vai.
1: Bello, bello, bello, bello. Sono volate queste due ore, eh?
0: Sono volate quando ci si diverte.
1: Sono volatissime, volatissime.
0: Vieni in mezzo, Giorgio.
1: Vengo in mezzo. Allora, com'è stato rientrare alla Peschiera?
2: È stato sempre bello perché l'accoglienza di questo locale è incredibile.
1: L'abbiamo già detto prima. Cristian, vieni a dire due parole anche te, che siamo ancora in diretta, quindi siamo in diretta ancora sulle televisioni, su Prima Antenna, Radio Liscio che ci trasmette, ci ascoltano in tanti, tanti. Sai che sono arrivati tantissimi WhatsApp per voi due. Per me e te neanche uno.
3: Neanche uno.
1: Vabbè, pazienza. Sarà la prossima.
2: Prossimo giro anche voi, dai, magari ancora qualche minuto lo mandano.
3: Beh, cantiamo una canzone allora.
1: Voi Cristian magari lo conoscete, un po' sì, un po' no, però lui è il grande capo, il grande boss di Madeira, Two Music Spettacoli, quindi un bel applauso alla gioventù che portano avanti queste belle tradizioni. Complimenti per quello che fate tutti voi.
3: Io ringrazio la Peschiera e soprattutto Giorgio per questa iniziativa della radio che divulga la musica da ballo e quindi... Viva la musica.
1: Cerchiamo di aiutare il settore come si può, perché non è semplice.
3: Assolutamente.
1: E lo sappiamo. Prossimo sabato arriva qui Paolo Bertoli, quindi vi invito a venire ad ascoltare questa bella orchestra. Paolo Bertoli, un grande professionista e un grande musicista. Noi ci siamo anche venerdì con il carnevale, perché arriva il Carvè, quindi arriva il carnevale venerdì 30, carnevale di Magnonevolo. Sabato 31 Paolo Bertoli e poi ci siamo anche domenica pomeriggio. Una levataccia.
3: Assolutamente, ma ci sta.
1: Bene, cari amici, salutiamo tutti gli amici a casa. Tanta gente non è potuta venire perché da Ivrea in su c'è stato un po' di neve, quindi un po' di disdette, però la serata è bella. Tanti gli amici a casa che hanno un po' di influenza, li salutiamo tutti perché li vogliamo bene e noi vogliamo tenervi compagnia anche così. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Loro fanno ancora un brano, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta e poi si continua. A dopo, grazie. Sì!
0: Ma è già pronta? Perché sennò vengo anch'io già
1: no!
0: adesso.
1: No, non ho...
2: E allora ragazzi, facciamo finta che arriva l'estate, che arriva il mare. È sempre bello pensare al mare. Allora mare, voglio tornare, mettiamo in buoni propositi che si ritorna. Vai, forza ragazzi.
0: Anche in linea, mi raccomando, dopo la pasta.

E ci siamo, e così noi concludiamo questa prima parte di serata, ricca di emozioni, applausi e sorrisi, ma è una promessa, ci rivediamo tra pochissimi minuti. A dopo!

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

diventare egoista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: sorriso.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: ragazzi dietro Galassi!
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lei, né con il

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno sul Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno, sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai, cara, mi trovo nei guai.

hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Là. Ciao bella gente, buon mercoledì 9 settembre 2026. Hanno detto che avrebbe piovuto, fino adesso neanche una goccia, tanto per dire. E comunque 21 gradi, mamma mia che bello, non succedeva da mesi. Mia figlia, che stamattina ha portato la nipotina per il suo primo giorno di scuola, che ieri ha compiuto 10 anni, quindi quest'anno quinta alimentare, e era in macchina beata che cantava dicendo: erano 3 mesi e mezzo che mi aspettavo questa arietta fresca la mattina, con il finestrino della macchina tutto abbassato, che se la godeva mentre guidava l'aria fresca. Effettivamente, sentire il fresco, il freddo conserva, il caldo brucia. Canzoni, Radio Senza Frontiere, Radio Liscio, il primo messaggio, li leggo dopo la prima canzone. Allora, danno pioggia nel pomeriggio, io addirittura qui sulla mia plancia di comando ho una scheda aperta sul radar. In questo momento dicono che starebbe piovendo qualche cosa su Torino, e dietro sta arrivando una massa tutta bella gialla-arancione. Però qua assolutamente nulla. Vedremo se nel pomeriggio scaturerà quello che tutti aspettano con ansia. Fresco, quello è già arrivato. E la pioggia, abbiamo bisogno di pioggia. Allora, oggi, ribadisco, è mercoledì 9 di settembre 2026, è il 252esimo giorno dell'anno. Ne mancano 113 alla fine dell'anno, ed è San Pietro Claver, che secondo le Vatican News di oggi è la giornata della mondiale della sindrome fetoalcolica. Questa è la prima volta che la sento, ma che sono andato a documentarmi, ovviamente. Cos'è la sindrome fetoalcolica? È una cosa che colpisce quelle donne che bevono alcol mentre sono incinte. Attenzione, potete fare veramente male a quell'esserino che portate nella pancia. Quindi no alcol, viene detto assolutamente, durante la gravidanza. Io ho una nuora che in questo momento è al 5° mese, che però è una razionale, ligia, attenta sia lei che il marito. Bere, oh veleno, e altre cose che dicono che sono veleno e assolutamente da non fare. Sono due con una testa molto razionale, ma meglio così, perché tutto sta crescendo bene, c'è un bel pancione, si sa già che è un maschietto, per cui lo attendo con ansia un nipotino che si chiamerà Andenna e che proseguirà il DNA di famiglia. Allora, ciao Cinghia. Lui ha Lillo, che è il suo bambino. Adesso poi è arrivata Chanel, che è la fidanzata di Lillo, che praticamente quindi può dire di avere in casa una coppia, il signor Cinghia. Guarda, mette sulla faccia orgogliosa, contento, proprio paccioso e contento. Bene, bene. Primo brano di oggi. Cuore zingaro della bella e brava Sonia Mori. Poi le

brava la Sonia Mori con Cuore Zingaro. 11:10. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, io insisto, e Liguria, e le amiche e gli amici di Teleantenna, il network che ci ritrasmette in Radio Liscio Visione in diretta sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, i primi messaggi di oggi sono Enza da Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Ettore, sei bravissimo, grazie. Ti ammiro molto, vorrei ascoltare la mia favola. Grazie, un abbraccio a te, Diana, e ai tuoi nipotini. Il programmatore, come sempre, prende nota quando voi chiedete i pezzi. Ettore, oh, questo è un messaggio che mi piace molto. Ettore, oggi la mia nipotina Teresa, come mia madre, compie un anno. Io, pescarese bisnonno, metti i cuoricini per favore, ciao. Allora, Nicola, perché io so che pescarese di nome fa Nicola, mi fa piacere sentire questo tuo orgoglio di bisnonno. E cuoricini, meno male che non chiedi sempre sono italiano, che poi non è sono italiano ma è l'italiano. Vedi, cuoricini dedicata alla nipotina Teresa, domani vediamo di mettertela. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Perché lo fai di Masini? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ettore, buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, la nonna Graziella e tutti gli ascoltatori. Grazie per la pazienza che hai, bravissimo Isabella, grazie. Non è questione di pazienza, sono qui bello rilassato, beato, tranquillo, seduto nel mio ufficio a casa mia a fare la trasmissione in diretta, quindi più rilassato di così non è più tranquillo di così beato. È il massimo fare la trasmissione da casa, perché passi dalla cucina dove hai fatto colazione in ufficio, accendi le luci, apri i microfoni, l'hanno trasformato un po' in uno studio radio, poi sta plancia di comando enorme che ho qui davanti agli occhi. Buongiorno Ettore Marco, finalmente è arrivato il fresco, pensa che non sta andando l'aria condizionata. Ho aperto due finestre delle quattro del mio ufficio ed effettivamente non sudo, per cui sto benissimo. Un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ed arriviamo alla prima dedica che soddisfiamo, alla prima richiesta che soddisfacciamo. Era ieri da Paolo di Genova, che voleva Blu di Sandro Giacobbe. Allora, Sandro Giacobbe, Blu, la lanciò nel 1979, e Sandro Giacobbe, che se n'è andato l'anno scorso nel 2025, era un ragazzo del 49, in Blu. Forse.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sì, non era uno dei pezzi più esilaranti di Sandro Giacobbe, Blu. No, lo dico a Paolo di Genova, che lui dice: no, io scelgo delle canzoni che siano un po' ti differenti da quelle che passate sempre. È già partita, no, rimettimela dall'inizio, sto ti parlando. Devo dire una cosa importante. Lo so, non t'arrabbiare, oh, non t'arrabbiare, sei il regista, devi schiacciare solo dei bottoni. È lì che mi manda quel tal paese. Ma siamo matti? Ti raggiungerò di Omar Codazzi. E non la fa partire dall'inizio. Va bene, basta. Lo so, ho capito. Adesso la fa partire.

e raggiungerò una nota di molto molto intensa, triste, nell'Omar Kodazzi. Di solito affronta le canzoni con determinazione. Allora, ciao Ettore Cinghia, Emily e nonna Graziella da Verniasco. Ci siamo domani, per favore mi metti Maccheroni Mambo così io ballo. Quella che balla è Emily, ovviamente, non è la nonna. Ciao Ettore, complimenti per la trasmissione, sei bravissima. Grazie. Volevo chiedere se potevi mettere The Show Must Go On, lo spettacolo deve andare avanti, dei Queen. Grazie, un grande saluto a te e ai tuoi nipotini, Claudio di Ponderano. Allora, sì, il programmatore può anche mettertela, il Supremo. Ti dirò, lui non è uno che si addormenta tutte le sere ascoltando i Queen, nel senso che proprio non li può sopportare. Quando ho fatto la settimana dei Queen, sì, si rotolava per terra dalla disperazione, proprio non gli piacciono, per cui dargli una pugnalata, chiedere i Queen, poi magari te li mette, per carità. Grazie per i saluti, Isabella da Roma, da Emily e nonna Graziella. Vedi, si mandano i messaggi l'una con l'altra. Qui ci sono stati temporali abbastanza violenti. Loretta di Limana. Limana è un comune in provincia di Belluno, quindi Loretta, bene che ci informi anche del tempo dalle tue parti. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Marianna Lanteri, Penna Nera. Sono Mauro da Savona, grazie. Sì, l'avevi già chiesta ieri vi ha chiesto una canzone, agli Alpini. Adesso sei diventato più preciso, perché effettivamente la Marianna Lanteri mi pare che l'abbia fatta Penna Nera. Allora, secondo vintage di oggi, dopo notizie importanti su Radio Liscio da darvi, Balla. Allora, Balla è del 1979. Era il brano Locomotiva, quelli bravi dicono la title track dell'album Balla, che si chiamava appunto Balla. Da lì è stato tratto il singolo Balla di Umberto Balsamo.

Era Balla di Umberto Balsamo, 11:28. Allora, intanto vi ricordo che a Gazzeo a Mare c'è la settimana del liscio, che poi non è una settimana del liscio perché va dall'8 al 18 di settembre, quindi era 10 giorni del liscio a Gazzeo a Mare all'Arena Lido Rubicone. E sono partiti ieri sera, vanno avanti fino al 18. Ma poi un'altra cosa che mi è piaciuta è che sul sito di Radio Liscio svelano un po' quelle che saranno le novità. Io ho preso, l'ho messa anche sul mio Facebook, questa notizia che dice che robe grosse, aspetta che ve la vado a prendere, robe grosse, perché dice: arriva in tutta Italia, sentite il tono, la nuova produzione TV sul mondo della musica da ballo, riservata a orchestre, edizioni musicali e discografiche, studio di nuova generazione, LED wall sono quei muri, quei mega televisori praticamente, per renderla facile, pubblico in sala, canale TV nazionale più canali TV regionali di primo livello nelle regioni strategiche. A questo punto voi giustamente mi chiedete: Ettore, raccontaci di più. Non ne so nulla, non mi hanno detto nulla, ormai sto diventando l'ultima ruota del carro. Io lo so, sono quello sacrificabile. Questi sono segnali molto pericolosi di quello che sarà il mio futuro qui, lo capisco, ma ne ho passate di peggio. Vado avanti indomito con Moreno il Biondo, che è poi quello che ha organizzato, dirige tutto il discorso a Gazzeo a Mare della settimana del liscio. Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento con Amico Sole e la mia gente. Con il grande Tassinari al sax.

Paolo Ferrara, che è il cantante, lui chiude sempre con l'acuto finale. Sì, allora era Amico il Sole, la mia gente di Moreno il Biondo, e l'orchestra Grande Vento cantava Mauro Ferrara. 331-335-6565 il numero di telefono che mi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. E adesso aumentiamo un po' il ritmo, un po' di mambo. Il mambo piace, eh? Quando lo passo so che vi mette sempre così, vi fa saltellare sulla sedia, se siete su una sedia. Quanto amore mambo, la Mary Rinaldi alle 11.35. Vai, Cinghia.

Il Cinghia mi fa notare che la Mary Rinaldi assomiglia alla Susanna Messaggio adesso. Sì, effettivamente sì, beh, Susanna si tiene molto bene, lo so perché l'ho lanciata io in una trasmissione mia che si chiamava La Bustarella. La sua carriera cominciò come Miss Bustarella del quartiere gallaratese di Milano, e che poi fece Le Ombre Cinesi, che fu una delle tante cose innovative che lanciammo in televisione con Cino Tortorella. Oh, finalmente fresco. Oggi mi sto prodigando alla raccolta delle mele dal mio alberello. Raccolta al ritmo di Canzoni Senza Frontiere. Giancarlo D'Alesa, buone le mele quando le cogli dal tuo alberello. È sempre una soddisfazione quando si raccolgono dei frutti dai propri alberelli. Poi, tra le altre cose, le mele. La mia torta preferita è la crostata di mele, perché la faceva mia nonna e mio nonno. Mio nonno era bravissimo, è stato un pasticcere di fama a Milano, e quando la facevano poi ti resta dentro, perché poi per tutta la vita ti ricordi quei momenti e diventa una golosità mentale più che una golosità papillare. Sono Marina Isnardi, volevo farti i miei sinceri auguri per il tuo futuro nipotino, e per favore volevo dirti se metti Ciao Mare dei Casadei. Grazie mille, ma certo. Champagne di Peppino Di Capri, una per volta, se ne può chiedere una per volta. Per esempio quella di adesso, che è il terzo vintage, è bellissima, è del 1983 e fu una canzone di rottura, nel senso non di rottura di palle, rottura nel senso musicale, perché Mattia Bazar in quel festival di Sanremo cantarono questa canzone con quest'aria retro che stupì tutti, ebbe un grande successo commerciale. Vi sto parlando di Vacanze Romane, che è stata richiesta da Fulvio e Renata della Valpellice. Allora, arrivò quarta a Sanremo, quell'anno vinse Sarà quel che sarà della Tiziana Rivale, che è ancora sulla breccia, perché fra un mese, il 10 di ottobre, ci sarà a Luino il Festival della Canzone anni 60, 70, 80, e tra tutti gli ospiti, ce n'è una marea, ci sarà anche proprio la Tiziana Rivale, quindi la bellezza di 43 anni dopo che vinse Sanremo con Sarà quel che sarà. Comunque, Vacanze Romane, con l'incredibile voce dell'Antonella Ruggero, nel 1983 arrivò quarta a Sanremo, e adesso, grazie a Fulvia e Renata della Valpellice che l'hanno chiesta, ce l'ascoltiamo. E vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, grazie per Vacanze Romane da Fulvio e Renata dalla Valpellice. E grazie a voi di averla richiesta, ma anche per me è sempre una soddisfazione ascoltare questa canzone di Mattia Bazar. La Valpellice è in provincia di Torino, per intenderci, verso le montagne. Allora, siamo al grande amore nascosto, celato, ma che poi risalta fuori tutte le volte che la manda, perché la manda un sacco di volte, del nostro programmatore, la Veronica Cuneo. Non so che cosa gli salta fuori quando lui deve programmare, dice: ah, adesso la mia Veronica Cuneo, con cosa la mando oggi? Vediamo, Profumo di Viole,

Profumo di viole era Veronica Cuneo, i vinili di Casa Andenna. Dall'inizio di questa settimana siamo ripartiti con la classifica delle 200 canzoni più belle di sempre nella storia della musica mondiale e secondo la rivista Rolling Stone. Allora, è l'ultima classifica questa, quella del 2024, quindi ci sono anche molte canzoni degli anni 2000, ma questa, che è al 196esimo posto, è del 1970. Mi ricordo che sono andato a vederlo, questo cantante, 2 o 3 anni prima che morisse. È morto nel 2006, era un ragazzo del 33, James Brown. Venne in Italia, a Milano, e si esibì all'Idroscalo, e portai uno dei miei figli, che all'epoca aveva 16 anni. Beh, dopo di allora è stato talmente colpito dalla bravura di James Brown che da allora in macchina lui, praticamente come suo padre del resto, ascolta solo rhythm and blues. E questo è uno dei brani più significativi di James Brown. Il Cinghia ha trovato una versione live, dal vivo quindi, che lui eseguì in Polonia, pensa te, nel 1998. È un grande classico. Alzati, ho voglia di... Aspetta, cos'è che ho scritto? Alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso. Cioè, lui che dice a lei, alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso, più esplicito di così. Difatti la canzone poi è diventata famosa non solo come Get Up, ma solo come Sex Machine, James Brown. Get Up!

0: Get up.
1: Get up.
0: Sex Machine. James Brown era il vinile di Casandenna, 196esimo nella classifica dei 200 dischi più belli di sempre. E salutando le amiche e gli amici che ci hanno seguito fino ad ora su Prima Antenna TV e che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, l'ultima richiesta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, La Lavanderina, per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, cantata dal

0: sulle mondine che cantano la lavanderina, per Flavia e nonna Rina, che fa anche rima, di San Giorgio. Allora, siamo arrivati in fondo alla prima ora di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, e adesso le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutti e a tutti, bella gente, da Ettore Andenna. Oh, Cinghia, da te sta arrivando, credo, un temporale, perché sto guardando sempre il radar, ma anche qua sta arrivando, In questo momento è tra Torino, a meno che non ci sfiori, almeno a me, qui nel cuore del Monferrato, perché potrebbe anche sfiorme, no, ci prende in pieno fra poco, diciamo, vediamo un po' tra entro una mezz'oretta ci prende, e tuoni, fulmini, saette vedo sul radar, in questo momento è all'altezza di, è quasi a Moncalvo, quindi sì, io sono a 4 km, per cui mi viene a beccare senza dubbio. Sì, ma da te invece è quasi sopra, mi hai detto che com'è il cielo? È diventato tutto buio? Tutto buio, sì, allora ci sei. Deve essere previsto oggi. Ci sono 21 gradi ancora adesso a mezzogiorno, che ieri ce n'erano già 28-29, quindi il fresco c'è, ma dobbiamo sapere che piova senza fare danni, abbiamo bisogno di acqua. Piemonte è una delle zone d'Italia che è più a corto d'acqua, proprio abbiamo sete, qui abbiamo già predisposto tutti i tubi che scaricano pronti a scaricare nelle vasche di raccolta dell'acqua piovana, perché io ho le vasche, qui sono in apertissima campagna, abbiamo le vasche di raccolta dell'acqua piovana per avere scorta nel caso poi ci siano dei periodi di siccità come quest'estate. Però in questo momento, nonostante abbia veramente una quantità enorme di metri cubi d'acqua, sono vuote, anche perché io ho l'allevamento e i polli bevono, ma come bevono? Allora, oggi è il 9 di settembre 2026, il 252esimo giorno dell'anno, ne mancano 113 alla fine dell'anno, è San Pietro Claver ed è la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica. Donne in stato di piacevole gravidanza, non bevete alcol. Ormai è scientificamente dimostrato che l'alcol, anche in piccola quantità, fa male alla piccolina o al piccolino che portate nel pancino, per fare la rima. Quindi evitate gli alcolici, fanno male, possono creare questa sindrome fetoalcolica che può rovinare poi la vita di vostra figlia o di vostro figlio. Quindi resistete, dire facciamo un brindisi, no grazie, io un alcolico, si fa così. Il Cinghia, per esempio, anche lui è uno che non beve, sembra incinto ma non lo è in effetti, e comunque gli va bene così. In questo momento ha questa espressione di assoluta partecipazione alla trasmissione, come dire sì, vabbè, di me quello che vuoi, tanto non mi tocchi. Va bene, siamo al primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Poi vi parlerò della Peschiera di Valdengo, perché oggi sono tutti, Cinghia compreso, alla Peschiera di Valdengo, e ci sono delle novità. Sulla strada ce la canta con tutta la sua mascolinità e la sua voce possente, Pietro Galassi.

Mi piace Pietro Galassi perché canta sulla strada e nel videoclip facesse un metro a piedi sulla strada, e sempre per montagne, sentieri scoscesi e quant'altro. Vabbè, voleva fare una contrapposizione. Sulla strada praticamente non ci vado più, vado in giro per sentieri. Allora, la Peschiera di Valdengo, oggi pomeriggio il Supremo, il Cinghia, sono tutti lì, perché è stata completamente rifatta per quanto riguarda l'audio e il video, perché dal 19 di settembre ricominciano le dirette dalla Peschiera di Valdengo, a prescindere dal fatto che questo sabato prossimo, fra 1, 2, 3 giorni, ci sarà l'orchestra I Rubacuori, e probabilmente servirà anche per vedere sabato sera tutte le prove tecniche di trasmissione per essere pronti per il sabato successivo, il 19, quando ripartiranno tutte le dirette con Prima Antenna e con quant'altro, addirittura dicono una televisione nazionale e tutte queste televisioni regionali che si collegheranno e che faranno vedere quello che succede alla Peschiera di Valdengo. Non so se si collegheranno anche con me, non me l'hanno detto, ma hanno detto work in progress. Quando riterremo di potertelo dire, te lo diremo. Non mi sento molto considerato, ma secondo me il Cinghia delle cose le sa, ma anche lui sta sulle sue, perché ve l'ho detto, c'è un'aria che ma staremo a vedere quello che succederà. Intanto una canzone del 1968 scritta da quell'avvocato di Asti che si chiama Paolo Conte, che a un certo punto ha deciso, lui era appassionato di musica, e di dedicarsi solo alla musica. Ma nel 1968, giovane, collaborò con Adriano Celentano e scrisse questa incredibile canzone che è diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo, insieme a nel blu di Dipinto di Blu di Modugno, Caruso di Lucio Dalla, O Sole Mio, Con te partirò di Andrea Bocelli, L'Italiano di Toto Cutugno, scritta dal mio amico Popi Minellono, e una canzone che ha girato il mondo. E quell'estate me la ricordo perché era il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo nel 1968, fu uno dei tormentoni dell'estate. E la canzone faceva Azzurro, cantata all'epoca da quel giovincello, perché era del 38, quindi nel 68 aveva 30 anni Adriano Celentano, che quest'anno ha festeggiato gli 88, ma 58 anni fa Adriano Celentano cantava così la canzone, che è poi il quarto vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere, la canzone di Paolo Conte.

Quindi azzurro non c'è assolutamente più niente, ha cominciato a piovere. Io sono pronto con le chiavi della macchina se devo correre fuori a salvarla. Per il momento è solo pioggia, la sto guardando dalla finestra aperta, pioggia intensa, quindi mi sta lavando la macchina e speriamo che rimanga solo come pioggia intensa, perché ho il radar sulla mia plancia di comando e dice che fra 5 minuti qui dovrebbe esserci una roba tosta. Adesso per il momento è solo pioggia. No, la preoccupazione è solo la macchina, il resto che piova, anzi, mi fa piacere. Era Azzurro di Adriano Celentano e aspetta che è arrivato anche un messaggio da. Allora, Isabella Sogermano che mi chiede Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. E poi, ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Franco da Genova. No, l'altra preoccupazione è che la connessione internet resista per la nostra trasmissione. Sei preoccupato, vero? Sì, Micinga mi sta facendo segno sempre con la sua imperturbabilità di questa mattina, sempre col dito così fa. Sì. Speriamo che non succeda niente. Siamo pronti a passare da una connessione all'altra, Cinghia, non c'è problema. L'importante in questo momento sta venendo giù secchiate d'acqua, ma è solo acqua. Ecco, si è chiusa anche la finestra, così non se ne parla più. Si è sentito tum, che si è chiusa la finestra. I successi di Casadei, interpretati da Mirko Casadei. Va come mi sta lavando bene la macchina. Alle 12:21 qui a Canzoni Senza Frontiere.

A me piace la Federica Cocco, sempre solare, sempre piccolina ma piena di carica vitale, e tutta colpa dell'amore era appunto la Federica Cocco. Secondo e ultimo vinile di Casa Andenna di oggi alle 12.30, 12.31 in punto. Allora, 195esima in classifica nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente, e questa canzone è una canzone del 1961, pensa te. È una canzone che è stata interpretata da diversi artisti, ma la prima nel 62 che la fece fu Patsy Cline, che ottenne un grande successo. Allora, poi ci sono stati tanti altri. Shirley Bassey l'aveva fatta, l'ha fatta Julio Iglesias, l'hanno fatta in tanti, insomma. Una canzone che addirittura Carla Bruni ha registrato nel 2017, la signora Sarkozy per intenderci, ha registrato il brano con Willie Nelson proprio, che fu quello che la compose, quindi non più da giovinetto. Willie Nelson registrò il brano con Carla Bruni per il suo album di cover French Touch, tocchi di francese. Allora, Patsy Cline nel 1962 la cantava così: crazy, pazzo. Wow! Quanti ricordi su questa

ma quanti ricordi, ragazzi. Io non so chi se la ricorda, però questa era la musica sulla quale alcune fanciulle dovevano esibirsi in una mia trasmissione televisiva con le ombre cinesi. E loro cominciavano dietro questo telone a fare delle robe che poi sono passate alla storia. Va bene, era Crazy di Patsy Cline, 1962. Patsy Cline morì purtroppo, poveraccia, l'anno dopo che aveva avuto questo successo, nel 1963, in un incidente aereo. Giovanissima, perché lei era del 32, morì nel 63, quindi aveva 31 anni. Patsy Cline con Crazy, 195esima nella classifica delle canzoni più belle, delle 200 canzoni più belle di sempre. Ok, e passiamo avanti. La Madonnina degli Alpini, anche questa mi era stata chiesta, non mi ricordo più da chi. Marco e il Clan. C'è la richiesta che c'era stata fatta della Penna Nera, e adesso la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Allora, è saltata la corrente in tutto il borgo. Meno male che noi abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente. Si sente tutto, Cinghia? Tutto ok? Fammi un segno, ok. Abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente in funzione, ma ho dovuto riavviare la macchina, tutti i programmi per la connessione, l'audio, il video e quant'altro. Ci ho voluto qualche minuto. Sono le gioie dei temporali in campagna. Allora, nel frattempo avete ascoltato Dedicato della Loredana Bertè, che era il quinto vintage di oggi, del 1978. Amami di Simona 40 e Sara con Il Sogno Mediterraneo, e poi Stasera esco con Francesco e i Blue Dream. Sono le 12:51. prima di passare all'ultimo vintage di oggi, non faccio in tempo a fare le altre rubriche che avevo preparato, posso solo farvi il cinecalendario. Che film c'è abbinato ad oggi 9 di settembre? Un filmone che era il grande Lebowski. Jeffrey Lebowski, detto il Drugo, è un uomo disoccupato che trascorre la sua vita tra partite di bowling, White Russian e la musica dei Creedence Clearwater Revival, girovagando per Venice in California. È rilassato, non si fa mai troppi problemi, e la sua esistenza prende una piega inaspettata il 9 di settembre, quando fa la conoscenza di un suo omonimo, un milionario, che gli racconta che sua moglie, Bunny Lebowski, è stata rapita. E poi il film, inutile che ve lo racconti, andatevelo a vedere, è molto bello. C'è Jeff Bridges, bravissimo, come sempre. Il grande Lebowski, film abbinato al 9 di settembre. La frase più celebre tratta da questo film è: questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole. Va bene, e siamo all'ultimo vintage di oggi. Questo ha fatto molto diretta oggi la caduta della corrente qui nel borgo dove abito, un borgo di 15 anime in apertissima campagna. Mi vendo, Renato Zero, 1977, un singolo di Renato Zero, ragazzo del 1950, è rimasto nelle prime 10 posizioni della Hit Parade per 5 settimane consecutive, con questa Mi Vendo, che è tratta da un album. No, Zerofobia, sì, dall'album Zerofobia di Renato Zero. Mi Vendo, vai Cinghia, il penultimo di oggi.

Mi vendo Renato Zero. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è un brindisi che facciamo alla chiusura di questo Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 9 settembre, e soprattutto al fatto che siamo riusciti a ricostituire la

0: Cuba Libre, Amor di Luca Roncari. L'unica notizia che vi posso dare, che secondo me è importante, nel 1776, il 9 di settembre, il Congresso Continentale dà ufficialmente il nome di Stati Uniti d'America al nuovo Stato. E con questo siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Da Ettore Andenna, grazie Cinghia, grazie a tutti voi, a domani, ciao, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.